0: Nobile consesso!
1: Basta! Basta!
0: Mi ispira irresistibile l'estro della romanza!
1: No! No! No!
0: Azione coreografica, allora!
1: Sì, sì!
0: La danza con musica

0: di dalla che se non erro lei vol caccia studi il ferro
1: anti assaggia

0: Come va?
1: Vedi? È tranquilla. Che vuol dire? Vuole andare a ferire?

0: Di Giacomo Puccini abbiamo trasmesso La Bohème, opera in quattro atti su libretto di Illica e Giacosa. Personaggi e interpreti: Mimì, Mirella Freni; Musetta, Rita Talarico; Colin, Nikolaj Gusev; Benoit, Alessandro Maddalena; Papignol e un venditore di prugne, Mario Di Felici; un doganiere, Elio Prisco; Rodolfo, Luciano Pavarotti; Marcello, Sesto Bruscantini; Chonard, Gianni Maffeo; Alcindoro, Franco Calabresi; un sergente, Mario Frosini. Orchestra e coro della RAI di Roma. Maestro del coro Gianni Lazzari. Coro di voci bianche diretto da Renata Cortigliuni. Direttore Thomas Schippers. Avete ascoltato Parigi sempre cara, in memoria di un'orchestra e di un coro. Orchestra e coro della RAI di Roma.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Torino, gennaio 1994. Dopo 27 anni di assenza, il maestro Carlo Maria Giulini ritorna sul podio dell'orchestra RAI e con il suo ritorno segna l'inizio di una lunga serie di appuntamenti con prestigiosi direttori di orchestra che tutti contribuiranno a fare dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI quello che essa è oggi, una formazione di altissimo livello qualitativo, come confermato anche dalle numerose tournée che l'orchestra compie in Italia e all'estero, ospite delle più prestigiose istituzioni musicali. Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 9 in re minore, per soli, coro e orchestra, opera 125. Allegro ma non troppo, un poco maestoso, molto vivace, adagio molto e cantabile. Presto. L'ultimo movimento include lode andiforme.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore, per soli, coro e orchestra, opera 125. Charlotte Margiono, soprano. Hannah Schwarz, mezzo soprano. James Wagner, tenore. Hans Sotin, baritono. Orchestra Sinfonica di Torino della RAI. Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Maestro del coro Norbert Balasch. Direttore Carlo Maria Giulini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: L'Araba Fenice. L'orchestra RAI rinata. Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica 2008-2009. Sergei Prokofiev. Concerto numero 3 in Do maggiore, opera 26 per pianoforte e orchestra. Andante, allegro, andante, allegro. Tema con 5 variazioni. Allegro ma non troppo. Solista Marta Argerich. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Tugan Sokiev.

di Maurice Ravel abbiamo ascoltato il concerto in sol per pianoforte e orchestra. Pianista Marta Argerich. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Andrei Boreico. Abbiamo trasmesso L'Araba Fenice. RAI Rinata. Un omaggio all'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI che ha sede a Torino e che è nata unendo all'Orchestra Sinfonica di Torino della RAI elementi provenienti dalle disciolte orchestre della RAI di Milano, di Roma e di Napoli.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Franz Schubert, improvviso numero 3 in sol bemolle maggiore, opera 90 di 899. Pianista Alfred Brendel.

di Franz Schubert abbiamo ascoltato l'improvviso numero 3 in sol bemolle maggiore, opera 90 di 899. Pianista Alfred Brendel. Franz Schubert. Improvviso numero 4 in la bemolle maggiore, opera 90 di 899. Pianista Alfred Brendel.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato l'improvviso numero 4 in La bemolle maggiore opera 90 di 899. Pianista Alfred Brendel. Franz Schubert. Improvviso numero 2 in La bemolle maggiore opera 142 di 935. Pianista Alfred Brendel.

di Franz Schubert abbiamo ascoltato l'improvviso numero 2 in La bemolle maggiore opera 90 di 899. Pianista Alfred Brendel. Saverio Mercadante. Concerto in Mi bemolle maggiore per clarinetto e grande orchestra opera 76. Maestoso, largo, polacca brillante, allegro. Fabrizio Meloni, clarinetto. Orchestra Cantelli, direttore Ezio Roiatti.

0: Di Saverio Mercadante abbiamo ascoltato il concerto in Mi bemolle maggiore per clarinetto e grande orchestra, opera 76. Fabrizio Meloni, il clarinetto. Orchestra Cantelli. Direttore Ezio Roiatti.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Richard Strauss, aus Italien, dall'Italia, fantasia sinfonica opera 16, scritta da Strauss durante il suo primo viaggio in Italia, completato poi a Monaco, e qui eseguita nel 1887. Ascolteremo l'ultimo movimento, Scene di vita napoletana, nel quale è ripreso il popolare motivo Funiculi, Funiculà, con sdegno della critica e soddisfazione di Luigi Denza, che ottenne i diritti d'autore. Orchestra Stadtkapelle di Dresda. Direttore Rudolf Kempe.

Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Aus Italien, dall'Italia, Fantasia Sinfonica, Opera 16, Orchestra Staatskapelle di Dresda, direttore Rudolf Kemp. RNC, Note di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart, Rondò in Re maggiore K382. Pianista Eugeni Igorevich Kissin, i virtuosi di Mosca diretti da Vladimir Spivakov.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il rondò in re maggiore K382. Pianista Yevgeny Igorevich Kissin, i virtuosi di Mosca diretti da Vladimir Spivakov. RNC Note di classica. Antonin Dvorak, secondo movimento, dalla Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo, versione per pianoforte a quattro mani. Pianisti Elena Bracco e Giacomo Platini.

di Antonín Dvořák. Abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo, versione per pianoforte a quattro mani. Pianisti Elena Bracco e Giacomo Platini. Note di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Eccomi qui anche oggi davanti a questo microfono a presentarmi. Sono Aldo, che tutti i giorni a RNC vuole mettere in onda canzoni e musiche del tempo passato. E oggi ascolteremo Piero Trombetta e la sua orchestra tipica in alcuni tanghi, perché Piero Trombetta con la sua orchestra tipica era specializzato soprattutto in brani a tempo di tango. Però prima di incominciare il programma, sempre come al solito, un cordiale saluto di benvenuto e di buon ascolto. Piero Trombetta con la sua orchestra tipica e con il coro in un famoso brano dal titolo Camminito. Filiberto e Penaroccia hanno composto il brano che voglio usare per aprire la trasmissione di oggi. Auguro a tutti buon ascolto e facciamo questo sentierino insieme sulle canzoni e sulle musiche del tempo passato.

Sono Piero Trombetta, ho aperto la trasmissione di oggi, non solamente ho aperto la trasmissione di oggi, ma ho percorso con molta calma, con questa incisione molto soft, questo brano dal titolo Camminito, in italiano sarebbe Sentiero. Filiberto e Pennarozza hanno composto questo brano che abbiamo ascoltato dall'orchestra tipica Piero Trombetta e anche però non solamente dall'orchestra tipica ma anche con coro. E il nostro programma vuole proseguire con la richiesta di un ascoltatore da Cherasco. Vorrebbe alcune incisioni che Claudio Villa ha fatto su un disco che è intitolato addirittura Claudio Villa Dixieland. Vogliamo mettere in onda questo brano con Carlo Loffredo e la sua orchestrina tipica, e quindi c'è senz'altro il Dixieland con Carlo Loffredo che vuole accompagnare Claudio Villa in questa canzone dal titolo Notte e Dì.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione di Notte e di, con la voce di Claudio Villa, Nino Pataluno e la sua orchestra. Questa canzone era composta da Redi e Nisa. Abbiamo ascoltata, reinterpretata da Claudio Villa con Lino Pataluno e la sua cosiddetta jazz band. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC e Aldo vi ha promesso per la puntata di oggi di ascoltare Piero Trombetta e la sua orchestra tipica. Abbiamo messo in onda Polche e Mazurche con Gallo nelle precedenti trasmissioni. Oggi ci dedichiamo un po' di più al tango. 1954, con questa incisione di un tango con Piero Trombetta e la sua orchestra tipica. Micheletti ha composto la canzone Polvere, che qui ascoltiamo in forma orchestrale. Incisione a 78 giri della Columbia.

Piero Trombetta con la sua orchestra tipica ha eseguito questo celebre tango dal titolo Polvere, canzone che è stata interpretata da innumerevole di cantanti. E noi vogliamo mettere in onda, dopo il brano Tango, una canzone composta dal maestro Danzi, una canzone lenta interpretata dalla voce di Flo Sandons. Siamo nel 1959, l'orchestra è diretta da Federico Bergamini. Flo Sandons vuole eseguire adesso la canzone che ha per titolo Conoscerti, e se non si può conoscere non si può nemmeno amare, e se non si può conoscere magari non si cerca nemmeno, e non si cercano nemmeno le canzoni del tempo passato, però quando si cerca poi si ama.

Dal 1959 abbiamo ascoltato la voce di Flo Sandons con l'orchestra diretta dal maestro Federico Bergamini, una canzone lenta, una canzone slow di Danzi e il titolo Conoscerti. E noi vogliamo conoscere oggi l'orchestra Piero Trombetta, prima però abbiamo un appuntamento. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 6103. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Il numero di telefono lo è il numero 333-656-9681. Telefonate quando volete, quando siete nel vostro comodo, perché Aldo è contento di sapere che ci sono ascoltatrici e ascoltatori che seguono questo programma a Radio RNC e so che sono in tanti e affezionati e guai se qualche volta per qualche incidente tecnico la trasmissione salta. Torniamo a Piero Trombetta, la sua orchestra tipica in un'incisione del 1955. Piero Trombetta, orchestra tipica e coro, un famoso brano di Botteiro e Schreier. Infatti c'è scritto anche sull'etichetta del disco per questa incisione a 78 giri della Columbia, Tango celebre. Ascoltiamo da questa orchestra e da questo coro Tango delle Rose.

Abbiamo messo in onda Piero Trombetta e la sua orchestra tipica e anche con il coro. Abbiamo potuto ascoltare Tango delle Rose. Ancora Piero Trombetta con la sua orchestra dal 1949, però con una canzone di Alù e Bertini. Tutti tanghi con Piero Trombetta e la sua orchestra tanghi. Un tango dal titolo Zingara, canta Anma Lopez, incisione a 78 giri della Columbia del 1949. Intanto vi ricordo che siete sintonizzati su Radio RNC, N come Napoli, Radio RNC, in compagnia di Aldo, programma Ogni Finestra una Canzone, programma che viene messo in onda tutti i giorni alle 6 del mattino e in replica alle ore 12:10 e la domenica alle ore 13:10 circa. Ascoltiamo Zingara.

Abbiamo ascoltato questa incisione, il titolo è Zingara, un tango di Alù e Bertini. Piero Tombetta con la sua orchestra tipica Tanghi ha cantato Alma Lopez. Questa incisione risaliva al 1949, mentre la prossima è del 1959. L'orchestra è diretta dal maestro Carlo Savina. Tanti compositori di questo brano sono stati Biri, Testa, De Giusti e Carlo Alberto Rossi. È una canzone a tempo di Fox. Gianni Mazzocchi vuole interpretare la canzone dal titolo La luna è un'altra luna.

Nel corso di questo programma ogni finestra è una canzone, abbiamo ascoltato la canzone dal titolo La Luna è un'altra Luna e quante cose sono state cantate e scritte sulla Luna, tra cui questa canzone di Biri, testa dei Giusti, Carlo Alberto Rossi. Questa canzone forse con Gianni Mazzocchi in voce e l'orchestra era diretta, affidata a Carlo Savina. Nel 1952 Piero Trombetta per la Columbia a 78 giri ha inciso un tango dal titolo Plegaria. È Bianco che ha composto questa canzone che ascoltiamo da Piero Trombetta, che maggiormente voglio mettere in onda nel corso del programma di oggi, perché mazurche, polche e valzer le abbiamo messe in onda in una precedente puntata con Gallo e la sua tipica orchestrina. Con l'orchestra Piero Trombetta ci siamo dedicati al tango per la puntata di oggi.

Molto noto e conosciuto questo brano perché è stato eseguito anche in forma cantata, qui era anche in forma cantata in lingua spagnola. Piero Trombetta e la sua orchestra tipica in questo famoso, brano composto da Bianco, e non devo confondermi così, comunque può succedere quando si parla così a braccio in forma molto più confidenziale con le ascoltatrici e con gli ascoltatori della radio. Mascheroni ha composto una canzone a tempo di marcia ed è stata eseguita per la prima volta nel 1959. L'orchestra che voglio mettere in onda è quella di Federico Bergamini e la voce di Aurelio Fierro. Un po' di brio con Una marcia in fa.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliana,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: E ho terminato anche oggi questo programma un po' speciale con le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Abbiamo ascoltato Piero Trombetta con la sua orchestra tipica in questi famosi tanghi. E i tanghi sono sempre molto graditi, penso, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, orchestra e coro e anche una voce, e alcune incisioni dal 1959. Aldo ringrazio le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio RNC. Come sapete, il nostro appuntamento con questo programma è per tutti i giorni, due volte al giorno. Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, tanti auguri per tutto quanto, per la vostra salute e per stare tante volte insieme con Radio RNC e la compagnia di Aldo. Un saluto a tutti e a domani.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.
6: RNC, notte di classica. Anton Rubinstein. Quarto movimento, allegro, appassionato, più mosso, dal trio numero 3 in si bemolle maggiore, opera 52, per violino, violoncello e pianoforte. Sergio Lamberto, violino. Umberto Clerici, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte.

Di Anton Rubinstein abbiamo ascoltato il quarto movimento, allegro, appassionato, più mosso, dal trio numero 3 in si bemolle maggiore, opera 52, per violino, violoncello e pianoforte. Sergio Lamberto, violino, Umberto Clerici, violoncello, Giacomo Fuga, pianoforte. RNC Note di classica. Franz Liszt, Rapsodia ungherese numero 2 nell'arrangiamento di Franz Doppler. Filarmonia Ungarica, direttore Willy Boskowski.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la Rapsodia Ungherese numero 2, versione per orchestra, arrangiamento Franz Doppler, Filarmonia Ungarica, direttore Willy Boskowski.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Niccolò Paganini, primo movimento maestoso dal quartetto numero 15 in La minore per viola, violino, violoncello e chitarra. Quartetto Paganini. Ernest Braucher, viola. Bruno Pignata, violino. Pino Briasco, chitarra. Riccardo Agusti, violoncello.

di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato il primo movimento dal quartetto numero 15 in La minore per viola, violino, violoncello e chitarra. Quartetto Paganini. Ernest Braucher, viola. Bruno Pignata, violino. Riccardo Agosti, violoncello. Pino Briasco, chitarra. RNC. Note di classica. Verdi, Rossini, preghiere. Giuseppe Verdi dall'atto quarto di I Lombardi alla prima crociata, O Signore dal tetto natio. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti. Maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.

di Giuseppe Verdi. Dall'atto quarto de I Lombardi alla prima crociata abbiamo ascoltato O Signore dal tetto natio, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi, registrazioni dal vivo. Gioachino Rossini, dall'atto terzo di Mosè in Egitto, dal tuo stellato Soglio, con le voci di Ruggero Raimondi, Joan Anderson, Salvatore Fisichella, Sandra Browning, Ambrosian Opera Chorus, Philharmonia Orchestra, direttore Claudio Scimone, registrazioni dal vivo.

Gioachino Rossini dal lato terzo di Mosè in Egitto, dal tuo stellato Soglio, con le voci di Ruggero Raimondi, June Anderson, Salvatore Fisichella, Sandra Browne, Ambrosian Opera Chorus, Philharmonia Orchestra, direttore Claudio Scimone, registrazioni dal vivo. Note di classica. Notte di bene. Secondo appuntamento con brani tratti dal CD Trova il tempo, che il coro Moon Rose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. Ascolteremo La bella e la bestia di Alan Menken nell'arrangiamento di Federico Marchetti, MLK di Bono Vox nell'arrangiamento di Bob Chilcott e Hallelujah di Leonard Cohen nell'arrangiamento di Federico Marchetti.

0: Per Note di Bene abbiamo ascoltato il secondo appuntamento con brani tratti dal CD Trova il Tempo, che il coro Moon Rose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. I brani erano La Bella e la Bestia di Alan Menken, arrangiamento di Federico Marchetti, MLK di Bono Vox nell'arrangiamento di Bob Chilcott e Hallelujah di Leonard Cohen nell'arrangiamento di Federico Marchetti.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Cori paralleli per When I Survey the Wondrous Cross è un inno di Isaac Watts, vissuto tra il 1674 e il 1748. Isaac Watts, ministro del culto in una chiesa congregazionale, ha composto oltre 700 inni ed è perciò riconosciuto come padre dell'inodia inglese. Molti suoi inni tradotti in molte lingue sono eseguiti ancora oggi. Notissimo il suo canto natalizio Joy to the World, presente in tutte le raccolte dedicate al Natale. When I survey the wondrous cross, quando contemplo la mirabile croce, è un inno eseguito nei giorni della Passione di Cristo, soprattutto nel Venerdì Santo. I cori paralleli sono il Choir of King's College, Cambridge, maestro Stephen Clewbury, all'organo Benjamin Bale.

di Isaac Watts abbiamo ascoltato When I Survey the Wonders Cross con il Choir of King's College Cambridge, maestro e direttore Stephen Clewbury, all'organo Benjamin Bale. Ascolteremo questo stesso brano in una registrazione dal vivo, il giorno prima che a Sydney le chiese fossero chiuse per motivi sanitari. Il coro della cattedrale di St. Andrew in formazione ridotta e nel rispetto delle distanze. Direttore Ross Cobb.

0: di Isaac Watts abbiamo ascoltato When I Survey the Wanderer's Cross con il coro della cattedrale di St. Andrew di Sydney in una registrazione dal vivo. Direttore Ross Cobb. Abbiamo ascoltato When I Survey the Wanderer's Cross di Isaac Watts. I cori paralleli erano quelli del King's College di Cambridge e quello della cattedrale di St. Andrew di Sydney.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, ancora raid russi sul paese. Nelle ultime 24 ore le forze di difesa ucraine hanno distrutto 76 droni russi nel settore di Zaporizhia. E oggi, in occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per un valore di 6,1 miliardi di euro destinati a sistemi di difesa aerea e missilistica. Oggi a Kiev è prevista la riunione dei volenterosi con i leader in presenza in collegamento. Arriva invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov. Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. 10 anni fa il terremoto che sconvolse il centro Italia, 300 le vittime. La premier Meloni oggi pomeriggio sarà ad Amatrice. L'Appennino deve rinascere, ha detto la premier. L'emergenza deve finire, chiede il comitato dei cittadini. E ieri il Papa, dopo l'Angelus, ha ricordato la drammatica diffusione di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e ha assicurato preghiere per le vittime del crollo della miniera della Repubblica Centrafricana e ha ricordato l'anniversario del terremoto di 10 anni fa. Ascoltiamo le parole del Papa.
2: Ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
1: Sanzione, un fermo di 45 giorni per la Sea-Watch. Il Viminale ferma la nave umanitaria battente bandiera tedesca per non aver rispettato la legge durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti e non dalle ONG, spiega Piantedosi. E sale a 12 morti il bilancio dei corpi recuperati dopo il naufragio dell'imbarcazione con migranti tunisini affondata al largo di Zarzis nel sud-est del paese venerdì scorso. 2 persone risultano ancora disperse, mentre un solo occupante è sopravvissuto. Lo rende noto la Direzione Generale della Guardia Nazionale Tunisina in un aggiornamento sulle operazioni di ricerca. Sull'imbarcazione si trovavano 15 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: occhi a fanale tu.
1: RNC.
2: RNC,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia, quasi 300 le vittime, il risanamento, un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normalità che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia. E quanto sottolinea il Presidente della Repubblica Mattarella in un suo messaggio. Oggi pomeriggio la visita della Premier Meloni ad Amatrice. Prego per i defunti e per tutte le comunità coinvolte. Il pensiero del Papa ieri dopo l'Angelus. Questa mattina la messa commemorativa del Cardinale Zuppi ad Arquata del Tronto è alle 17 ad Amatrice. E come detto appunto ieri il Papa dopo l'Angelus ha ricordato l'anniversario del terremoto di 10 anni fa. Ascoltiamo.
2: Ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
1: La lotta di Kiev è la nostra, dall'Unione Europea sostegno incondizionato è quanto afferma il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa dalla capitale ucraina in occasione dell'odierna festa dell'indipendenza. La Commissione Europea ha dato il via libera a nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro destinati a sistemi di difesa aerea e missilistica. Oggi a Kiev è prevista la riunione dei volenterosi con i leader in presenza in collegamento. E arriva invece a Mosca oggi l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov. Le tensioni fra Stati Uniti e Iran, il presidente iraniano Pezeshkian in un discorso alla TV di Stato afferma: il mondo intero è rimasto sbalordito dalla nostra resistenza, non chineremo la testa. Il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza di Teheran afferma: dal canto suo consideriamo nemico chi si unisce alle sanzioni americane. E il segretario americano al commercio Benset afferma: chi sta con Teheran per gli Stati Uniti è un paria. Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Jacques Moretti torna in carcere, ma questa volta con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica, ora ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta fra l'11 e il 12 agosto, la coppia è già indagata per il rogo del loro locale a Capodanno dove morirono 41 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino Asti sui 107.400.
4: Non ho ragione io, non hai torto tu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: fa.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Hey!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia, quasi 300 le vittime, il risanamento, un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, così il Presidente della Repubblica Mattarella in una dichiarazione oggi. Pomeriggio è prevista la visita della Premier Meloni, prego per i defunti e per tutte le comunità coinvolte, il pensiero ieri di Papa Leone dopo l'Angelus, in questi istanti la messa commemorativa del Cardinale Zuppi ad Arquata del Tronto e alle 17 ad Amatrice. La situazione è davvero molto difficile, ma l'Ucraina non cadrà, lo ha affermato il presidente Zelensky durante la cerimonia per il 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese dall'Unione Sovietica. La Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Oggi a Kiev è prevista anche la riunione dei volenterosi con leader in presenza e in collegamento. E arriva invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov. Sul campo la guerra continua, droni ucraini hanno colpito la città russa di Krasnodar, i droni sono caduti su un centro di accoglienza uccidendo 2 bambini. E Medio Oriente al centro della quarta mattinata del meeting di Rimini, stamane è previsto un dialogo fra il parroco di Gaza, padre Romanelli, e padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. Ascoltiamo padre Ielpo.
2: Prima ancora che qualsiasi discorso, qualsiasi parola che io posso dire o possiamo dire come frati, guardando agli uomini e alle donne che sono rimasti lì a Gaza. A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti il passaporto straniero, potevano arrivare al bordo al confine e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto alla vita per te.
1: Una violenta esplosione si è sviluppata stamani in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino, determinando il crollo del tetto della palazzina. Le cause sono in corso di accertamento. I sospetti si concentrano per il momento su una fuga di gas. I soccorsi sono in atto. Al momento si registrano 2 ustionati gravi. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Ho bisogno adesso di un sogno. In questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

0: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto anche se sotto sopra, anche se sotto sotto sotto non ci vado mai.

0: sei con me anche con l'alta marea.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica di questo inizio del mondo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ora non promesse ma lavoro di tutti, ciascuno nelle proprie funzioni e responsabilità, tutte importanti con la forza di quella solidarietà che tanto ha consolato in quei giorni terribili. Così il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi, nella messa ad Arquata del Tronto per i 10 anni dal sisma in centro Italia che provocò 300 morti. Il risanamento chiede di essere ultimato nel più breve tempo possibile, così il presidente della Repubblica Mattarella. Nel pomeriggio è attesa la visita da Amatrice della Premier Giorgia Meloni, alle 17 la messa del Cardinale Zuppi. In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. I fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea, antimissile, missili, munizioni e radar, fa sapere l'esecutivo europeo. Nella capitale ucraina si svolge oggi anche il vertice della coalizione dei volenterosi. È arrivato di persona anche il premier britannico Andy Burnham. La premier Meloni si collegherà da remoto in videoconferenza. Secondo il presidente Zelensky, l'Ucraina non cadrà e prevarrà contro la Russia. Gli Stati Uniti preparano il D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, e chi starà con Teheran sarà un paria, è quanto ha affermato il segretario al tesoro americano Scott Bensett al Financial Times. Bensett nelle prossime ore annuncerà nel dettaglio la stretta economica che gli Stati Uniti intendono imporre a Teheran. A rispondere il viceministro degli esteri iraniano Gharibadi, secondo cui l'offensiva finanziaria americana è una missione della sconfitta. È una petroliera ha preso fuoco dopo essere stata colpita da un proiettile non identificato al largo della costa saudita del Mar Rosso, lo ha riferito l'agenzia marittima britannica, che precisa tutto l'equipaggio è sano e salvo e non si segnalano impatti ambientali. L'incidente è avvenuto a 63 miglia nautiche a ovest della città saudita di Anbu, ha precisato l'agenzia. Quasi 12 miliardi di euro in 6 mesi è il conto energetico che la guerra in Iran presenta all'Italia, secondo le stime della CNA. Tra il 1 di marzo e il 31 agosto il maggiore esborso per i carburanti, energie elettriche e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'esplosione della crisi. Un conto che grava sulle famiglie e sulle imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne
4: e abitò fra noi.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la Tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, Tuo Figlio, concedi che, per la Sua passione e la Sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Eccomi qui anche oggi davanti a questo microfono a presentarmi. Sono Aldo, che tutti i giorni a RNC vuole mettere in onda canzoni e musiche del tempo passato. E oggi ascolteremo Piero Trombetta e la sua orchestra tipica in alcuni tanghi, perché Piero Trombetta con la sua orchestra tipica era specializzato soprattutto in brani a tempo di tango. Però prima di incominciare il programma, sempre come al solito, un cordiale saluto di benvenuto e di buon ascolto. Piero Trombetta con la sua orchestra tipica e con il coro in un famoso brano dal titolo Camminito. Filiberto e Penaroccia hanno composto il brano che voglio usare per aprire la trasmissione di oggi. Auguro a tutti buon ascolto e facciamo questo sentierino insieme sulle canzoni e sulle musiche del tempo passato.

Sono Piero Trombetta, ho aperto la trasmissione di oggi, non solamente aperto la trasmissione di oggi, ma ha percorso con molta calma, con questa incisione molto soft, questo brano dal titolo Camminito, in italiano sarebbe Sentiero. Filiberto e Pennarozza hanno composto questo brano che abbiamo ascoltato dall'orchestra tipica Piero Trombetta e anche però non solamente dall'orchestra tipica ma anche con coro. E il nostro programma vuole proseguire con la richiesta di un ascoltatore da Cherasco. Vorrebbe alcune incisioni che Claudio Villa ha fatto su un disco che è intitolato addirittura Claudio Villa Dixieland. Vogliamo mettere in onda questo brano con Carlo Loffredo e la sua orchestrina tipica, e quindi c'è senz'altro il Dixieland con Carlo Loffredo che vuole accompagnare Claudio Villa in questa canzone dal titolo Notte e Dì.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione di Notte e di, con la voce di Claudio Villa, Nino Pataluno e la sua orchestra. Questa canzone era composta da Redi e Nisa. Abbiamo ascoltata, reinterpretata da Claudio Villa con Lino Pataluno e la sua cosiddetta jazz band. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC e Aldo vi ha promesso per la puntata di oggi di ascoltare Piero Trombetta e la sua orchestra tipica. Abbiamo messo in onda Polche e Mazurche con Gallo nelle precedenti trasmissioni. Oggi ci dedichiamo un po' di più al tango. 1954, con questa incisione di un tango con Piero Trombetta e la sua orchestra tipica. Micheletti ha composto la canzone Polvere, che qui ascoltiamo in forma orchestrale. Incisione a 78 giri della Columbia.

Piero Trombetta con la sua orchestra tipica ha eseguito questo celebre tango dal titolo Polvere, canzone che è stata interpretata da innumerevole di cantanti. E noi vogliamo mettere in onda, dopo il brano Tango, una canzone composta dal maestro Danzi, una canzone lenta interpretata dalla voce di Flo Sandons. Siamo nel 1959, l'orchestra è diretta da Federico Bergamini. Flo Sandons vuole eseguire adesso la canzone che ha per titolo Conoscerti, e se non si può conoscere non si può nemmeno amare, e se non si può conoscere magari non si cerca nemmeno, e non si cercano nemmeno le canzoni del tempo passato, però quando si cerca poi si ama.

Dal 1959 abbiamo ascoltato la voce di Flo Sandons con orchestra diretta dal maestro Federico Bergamini, una canzone lenta, una canzone slow di Danzi e il titolo Conoscerti. E noi vogliamo conoscere oggi l'orchestra Piero Trombetta, prima però abbiamo un appuntamento. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 6103. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Il numero di telefono lo è il numero 333-656-9681. Telefonate quando volete, quando siete nel vostro comodo, perché Aldo è contento di sapere che ci sono ascoltatrici e ascoltatori che seguono questo programma a Radio RNC e so che sono in tanti e affezionati e guai se qualche volta per qualche incidente tecnico la trasmissione salta. Torniamo a Piero Trombetta, la sua orchestra tipica in incisione del 1955. Piero Trombetta, orchestra tipica e coro, un famoso brano di Botero e Schreier. Infatti c'è scritto anche sull'etichetta del disco per questa incisione a 78 giri della Columbia, Tango celebre. Ascoltiamo da questa orchestra e da questo coro Tango delle Rose.

Abbiamo messo in onda Piero Trombetta e la sua orchestra tipica e anche con il coro. Abbiamo potuto ascoltare Tango delle Rose. Ancora Piero Trombetta con la sua orchestra dal 1949, però con una canzone di Alù e Bertini. Tutti tanghi con Piero Trombetta e la sua orchestra tanghi. Un tango dal titolo Zingara, canta Alma Lopez, incisione a 78 giri della Columbia del 1949. Intanto vi ricordo che siete sintonizzati su Radio RNC, N come Napoli, Radio RNC, in compagnia di Aldo, programma Ogni Finestra una Canzone, programma che viene messo in onda tutti i giorni alle 6 del mattino e in replica alle ore 12:10 e la domenica alle ore 13:10 circa. Ascoltiamo Zingara.

Abbiamo ascoltato questa incisione, il titolo è Zingara, un tango di Alù e Bertini. Piero Tombetta con la sua orchestra tipica Tanghi ha cantato Alma Lopez. Questa incisione risaliva al 1949, mentre la prossima è del 1959. L'orchestra è diretta dal maestro Carlo Savina. Tanti compositori di questo brano sono stati Biri, Testa, De Giusti e Carlo Alberto Rossi. È una canzone a tempo di Fox. Gianni Mazzocchi vuole interpretare la canzone dal titolo La luna è un'altra luna.

Nel corso di questo programma, ogni finestra è una canzone. Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo La Luna è un'altra Luna, e quante cose sono state cantate e scritte sulla Luna, tra cui questa canzone di Biri, testa dei Giusti, Carlo Alberto Rossi. Questa canzone Fox con Gianni Mazzocchi in voce, e l'orchestra era diretta, affidata a Carlo Savina. Nel 1952 Piero Trombetta per la Columbia a 78 giri ha inciso un tango dal titolo Plegaria. È Bianco che ha composto questa canzone che ascoltiamo da Piero Trombetta, che maggiormente voglio mettere in onda nel corso del programma di oggi, perché mazurche, polche e valzer ne abbiamo messi in onda in una precedente puntata con Gallo e la sua tipica orchestrina. Con l'orchestra Piero Trombetta ci siamo dedicati al tango per la puntata di oggi.

molto noto e conosciuto questo brano, perché è stato eseguito anche in forma cantata, qui è anche in forma cantata in lingua spagnola. Piero Trombetta e la sua orchestra tipica in questo famoso brano composto da Bianco, e non devo confondermi così, comunque può succedere quando si parla così a braccio in forma molto più confidenziale con le ascoltatrici e con gli ascoltatori della radio. Mascheroni ha composto una canzone a tempo di marcia ed è stata eseguita per la prima volta nel 1959. L'orchestra che voglio mettere in onda è quella di Federico Bergamini e la voce di Aurelio Fierro. Un po' di brio con Una marcia in fa.

0: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo. Con la
1: radio. E ho terminato anche oggi questo programma un po' speciale con le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Abbiamo ascoltato Piero Trombetta con la sua orchestra tipica in questi famosi tanghi. E i tanghi sono sempre molto graditi, penso, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, orchestra e coro e anche una voce, e alcune incisioni dal 1959. Aldo ringrazio le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio RNC. Come sapete, il nostro appuntamento con questo programma è per tutti i giorni, due volte al giorno. Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, tanti auguri per tutto quanto, per la vostra salute e per stare tante volte insieme con Radio RNC e la compagnia di Aldo. Un saluto a tutti e a domani.
2: RNC in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ora non promesse ma lavoro, dice il cardinale Zuppi, presidente della CEI, nella messa ad Arquata del Tronto nei 10 anni del terremoto in centro Italia che provocò 299 morti. Ucraina, non cederemo alla Russia, dice il presidente Zelensky alla celebrazione dei 35 anni dell'indipendenza del paese. Dall'Europa altri 6 miliardi per la difesa di Kiev. Nel pomeriggio riunione dei volenterosi. Scatta la guerra economica annunciata dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Il D-Day di Trump è un vecchio copione. Sono disperati, la replica di Teheran. Al meeting di Rimini si parla di Sagrada Famiglia, di Gaudì, simbolo di un'opera ancora incompiuta, capace di parlare all'uomo contemporaneo e alla sua continua ricerca di senso. Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il violento terremoto in centro Italia che provocò 299 morti. Questa mattina la Santa Messa con il cardinale Zuppi. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
1: 299 morti, 388 feriti. 10 anni dopo c'è ancora molto da fare tra Amatrice, accumuli d'Arquata, del Tronto. È venuto a dare una parola di conforto il cardinale Matteo Maria Zuppi, che ha appena terminato la Santa Messa ad Arquata, nella zona dove vivono gli scampati al terremoto. Non si rinasce solo con le opere, ma soprattutto come persone, ha incoraggiato Zuppi, che ha invitato anche a non fare più promesse, ma a lavorare per il bene comune. A 10 anni dalle 3:36 di quel 24 agosto, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato a tutti che la ricostruzione deve essere completata rapidamente. Solo un terzo dei lavori programmati sono stati terminati. Nel pomeriggio il Presidente della CEI celebrerà una Santa Messa anche ad Amatrice, alle 17 al Palazzetto dello Sport. Nel pomeriggio arriverà ad Amatrice anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nella notte vegliano i due centri per ricordare le vittime. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: L'Ucraina non cederà alla Russia. I territori del Donetsk sono sotto il controllo di Kiev. A ribadirlo nel discorso per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina il presidente Zelensky, che oggi ospita la coalizione dei volenterosi. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Tra i volenterosi c'è chi partecipa in videocollegamento come la presidente Meloni, chi invece è in presenza come il neo premier britannico Burnham per la prima volta a Kiev. L'Ucraina chiede missili e finanziamenti per potersi difendere e costringere Mosca ad accettare un cessate il fuoco. L'Unione Europea stanzia altri 6,1 miliardi di euro per missili e radar, ribadendo il sostegno a Kiev. Anche l'Italia, attraverso il ministro degli esteri italiani, conferma il suo sostegno, precisando però che non debbano esserci militari italiani nel territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore gli ucraini hanno distrutto 76 droni russi su Zaporizhia, mentre velivoli di Kiev hanno colpito tra Rostov e la Crimea un MiG-29 e 4 radar. Detriti di droni ucraini abbattuti su Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. A Mosca arriva intanto oggi, per restare fino a venerdì, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Scatta la guerra economica annunciata dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Il D-Day di Trump è un vecchio copione. Sono disperati, la replica di Teheran. Sentiamo Rita Salerno.
3: Scatta la più grande offensiva finanziaria mai organizzata contro un avversario, la dichiarazione di Scott Bessent, segretario al Tesoro USA, per tagliare ogni ancora di salvezza economica a Teheran. In un articolo scritto per il Financial Times, Bessent sottolinea che la campagna avviata all'alba prenderà di mira paesi ed organizzazioni che continuano ad acquistare o trasportare petrolio iraniano, a facilitare transazioni finanziarie, ospitare voli iraniani, mantenere registri navali o consentire trasferimenti di carburante via mare. Bessent ha tenuto a precisare che i paesi che mantengono legami con l'Iran rischiano di condividerne l'isolamento economico. Nella guerra economica con gli Stati Uniti, l'Iran dal canto suo non ha alcuna intenzione di cedere e promette battaglia. Rita Salerno, linea allo studio.
0: 3 anni dall'inizio della guerra, la striscia di Gaza è profondamente cambiata. Tra le macerie si combatte per la sopravvivenza e anche il panorama politico è mutato. Sentiamo la testimonianza di padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa.
4: Prima ancora che qualsiasi discorso, qualsiasi parola che io posso dire o possiamo dire come frati, è guardando agli uomini e alle donne che sono rimasti a Gaza. A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti passaporto straniero, potevano arrivare al bordo, al confine, e lasciare quella e vedere che sono rimasti lì tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia di conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
0: Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis una mini proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi fino a mercoledì. Resta scoperto il weekend da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo. A Palazzo Chigi si lavora a soluzioni di più ampio respiro. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Si allargano le maglie del codice della strada per gli over 85. La nuova bozza annulla qualche restrizione in cambio di visite mediche più accurate. Sentiamo Paola Gatti.
5: Nessuna particolare limitazione per gli over 85 nella bozza del nuovo codice della strada, ma soltanto una stretta sui controlli medici. Al momento è soltanto un'ipotesi. Nei giorni scorsi si parlava di pesanti restrizioni per i più anziani, ma dal Ministero dei Trasporti arriva il dietrofront. Il testo base, una bozza per intenderci, prevedeva tre vincoli per gli automobilisti con più di 85 anni: il divieto di circolare in autostrada, l'obbligo di rimanere entro un raggio massimo di 100 km da casa e infine niente alcol alla guida. Ma se un tasso alcolemico pari a zero può essere considerato un paletto utile per chiunque si metta al volante, le altre due limitazioni hanno sollevato diversi interrogativi riguardanti l'autonomia personale e il diritto alla mobilità. Paola Gatti in linea allo studio.
0: Si allarga l'indagine epidemiologica della SP di Palermo sulla morte della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni e mezzo trovata giovedì scorso senza vita per una sospetta difterite non vaccinata contro la malattia. Sarebbero almeno 10 tamponi risultati positivi al batterio fra i familiari della piccola. Si tratta soprattutto di minori, stanno bene perché vaccinati, anche se dovranno restare in isolamento. Una violenta esplosione si è sviluppata questa mattina in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino, determinando il crollo del tetto di una palazzina. Le cause sono in corso di accertamenti, i sospetti si concentrano al momento su una fuga di gas. I soccorsi sono in atto e al momento si registrano 2 ustionati gravi. E ora il meeting di Rimini, dove la Sagrada Famiglia di Gaudì diventa simbolo di un'opera ancora incompiuta, capace di parlare all'uomo contemporaneo e alla sua continua ricerca di senso. Sentiamo Raffaella Frullone.
6: A 100 anni dalla morte di Anthony Gaudì, la Sagrada Famiglia continua a essere uno dei luoghi più visitati al mondo, un cantiere iniziato più di un secolo fa e ancora incompiuto, capace proprio per questo di raccontare qualcosa dell'uomo e di parlare anche a chi è lontano dalla fede. Se ne è parlato al meeting di Rimini alla presenza di Jordi Faulì, architetto capo della Basilica, e Chiara Curti della Facoltà Anthony Gaudí di Barcellona. Sentiamola.
7: Noi sempre diamo un'accezione molto negativa al non finito e in realtà l'uomo che è in costruzione, no? La sua stessa vita è in costruzione, siamo dentro una storia e quindi la Sagrada Famiglia proprio entra a far parte di una storia della quale anche noi siamo protagonisti.
6: Gaudì sapeva che non avrebbe visto conclusa la sua opera e non se ne considerava proprietario ma custode. La Sagrada Famiglia continua così a crescere nel cuore di Barcellona come una grande catechesi di pietra. Sentiamo ancora la Curti.
7: La città che è il luogo dove non si guardano mai le stelle e in realtà improvvisamente è diventato un grande cielo stellato. Gaudì è vivo tra di noi proprio perché ci restituisce ogni giorno questa capacità di meravigliarci.
6: Da Rimini, Raffaella Frullone.
0: Lo sport, tripletta azzurra nella gara di linea di ciclismo femminile su strada ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Sul traguardo del lungomare a tagliare per primi in volata la linea di arrivo è stata Rachele Barbieri che ha vinto l'oro, seguita da Martina Fidanza argento e Barbara Guarischi bronzo, sbaragliate le avversarie francesi, slovene e spagnole. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.
8: RNC in blu.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RMC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Oggi l'Ucraina festeggia il 35esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza dopo il crollo dell'Unione Sovietica. A Kiev presenti vari leader politici europei, mentre altri saranno in videocollegamento.
2: Tra i volenterosi c'è chi partecipa in videocollegamento, come la presidente Meloni, chi invece è in presenza, come il neo premier britannico Burnham, per la prima volta a Kiev. L'Ucraina chiede missili e finanziamenti per potersi difendere e costringere Mosca ad accettare un cessate il fuoco. L'Unione Europea stanzia altri 6,1 miliardi di euro per missili e radar, ribadendo il sostegno a Kiev. Anche l'Italia, attraverso il ministro degli esteri italiani, conferma il suo sostegno, precisando però che non debbano esserci militari italiani nel territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore gli ucraini hanno distrutto 76 droni russi su Zaporizhia, mentre velivoli di Kiev hanno colpito tra Rostov e la Crimea MiG-29 e 4 radar. Detriti di droni ucraini abbattuti su Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. A Mosca arriva intanto oggi, per restare fino a venerdì, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Intanto però le truppe russe dichiarano di aver conquistato altri 3 insediamenti in altrettante regioni orientali ucraine nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito oggi dal Ministero della Difesa di Mosca. Il dicastero, sul suo canale Telegram, precisa che è stato preso il controllo dei villaggi di Dolinka nella regione di Zaporizhia, di Kucherov-Yar nel Donetsk e di Pershe-Travnia nell'oblast di Sumy. 10 anni dal terremoto nel centro Italia, la tragedia è iniziata quella notte ma dura sempre: solitudine, spaesamento, distacco forzato dalla propria comunità. Oggi sappiamo che il percorso è ancora lungo, ma sappiamo anche che c'è futuro. Con queste parole, nell'omelia della messa officiata stamane nell'area SAE di Pescara del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha voluto infondere speranza alle popolazioni colpite duramente dal sisma 10 anni fa. Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte e della distruzione che ha causato, ha aggiunto il cardinale Zuppi. Rinascere non è un auspicio, il cristiano spera e crede, non è semplicemente un ottimista. Mentre in Italia il caro carburanti non si arresta, con benzina e diesel sopra la soglia dei 2 euro al litro sia in autostrada sia sulla rete stradale ordinaria, a livello internazionale oggi i prezzi del petrolio segnano un calo in apertura di settimana, col Brent europeo che al momento scende dell'1,66% a $92,82 al barile, mentre il WTI statunitense cala di oltre il 2% a $85,30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Buon pomeriggio da Andrea Tomaschi. Oggi celebrazioni ad Amatrice, Arquata del Tronto e altre località nel decennale del sisma che devastò il centro Italia, causando la morte di 299 persone, il ferimento di centinaia di cittadini e danni incalcolabili al territorio. A questa gente non servono altre promesse, ha spronato le autorità il presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi, che stamane ha celebrato messa presso l'area SAE di Arquata del Tronto. Occorre invece, ha precisato Zuppi, il lavoro di tutti, ciascuno nelle proprie funzioni e responsabilità, tutte importanti, con la forza di quella solidarietà che tanto ha consolato la popolazione in quei giorni terribili del 2016. Ucraina, oggi leader politici europei a Kiev per la festa nazionale dei 35 anni dall'indipendenza del paese dopo il crollo dell'URSS. Intanto però la guerra a est continua, le forze russe hanno conquistato altri 3 insediamenti in altrettante regioni ucraine nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito oggi dal Ministero della Difesa di Mosca. Il dicastero sul suo canale Telegram precisa che è stato preso il controllo dei villaggi di Dolinka nella regione di Zaporizhia, di Kucherov Yar nel Donetsk e di Pershe Travnia nell'oblast di Sumy. Medio Oriente tra guerra e speranze di pace. Oggi al meeting di Rimini la toccante partecipata testimonianza di padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. Ascoltiamolo al microfono della collega Raffaella Frullone.
1: A me è sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti passaporto straniero, potevano arrivare al bordo al confine e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì in tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia di conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
0: Singapore punta su nuovi incentivi economici per contrastare il crollo della natalità, offrendo alle famiglie quasi $70,000 locali, circa €47,000 in sostegni diretti per ogni figlio fino ai 17 anni. A annunciare il nuovo pacchetto di misure pro famiglia è stato il premier Lawrence Wong durante il tradizionale discorso per il National Day Rally. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Oggi nelle Marche le celebrazioni in memoria delle centinaia di morti e feriti causati dal violento sisma che 10 anni fa squassò molte comunità del territorio ascolano in un solo. Stamane, nell'omelia della messa celebrata ad Arquata del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha ricordato che il segno distintivo del cristiano è il coraggio ispirato dalla fede, non la rassegnazione, e che c'è ancora tanto da ricostruire.
2: Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte, della distruzione che ha causato. Rinascere non è un auspicio, il cristiano spera, ma non è un ottimista, è un lottatore. Crede nella provvidenza, non è fatalista, qualche volta siamo dei fatalisti e manco crediamo alla provvidenza, e quindi lotta con tutto se stesso, combatte la rassegnazione soprattutto, che è un veleno sottile che rende tutto impossibile, inutile, troppo difficile. Vogliamo rinascere anche per onorare chi non c'è più, perché qui ci sono le radici e conservarle richiede diano nuovi frutti, e quanti germogli che proprio per questo vanno aiutati.
1: Guerra in Ucraina, vertice dei volenterosi oggi a Kiev nel giorno della festa dell'indipendenza del paese proclamata 35 anni fa dopo il crollo dell'URSS. Prima missione internazionale per il premier britannico Andy Burnham, che partecipa in presenza alla riunione, mentre altri leader europei come Giorgia Meloni sono in videocollegamento. Il segretario NATO Rutte dichiara: restiamo al fianco degli ucraini. Il Cremlino replica: il Regno Unito partecipa alla guerra al fianco di Kiev, in particolare dopo la fornitura dei dati per la produzione dei missili Scalp. E intanto oggi l'Unione Europea ha dato il via libera a un pacchetto di aiuti a Kiev da 6,1 miliardi di euro per forniture di missili e radar. E scontro tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico. Il segretario americano al tesoro Bessant annuncia che è pronto a scattare il D-Day economico voluto da Trump. Intorno alle 20 italiane si conosceranno i dettagli sulle nuove sanzioni decise da Washington contro Teheran. Il presidente iraniano Pezeshkian minaccia conseguenze per quei paesi che aderiranno alla campagna di pressione economica degli Stati Uniti. Intanto sui mercati finanziari crolla la valuta iraniana, ma la banca centrale di Teheran spiega è un deprezzamento temporaneo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Tomaschi. Oggi nelle Marche e nel Lazio le commemorazioni delle centinaia di vittime del sisma che 10 anni fa squassò il centro Italia. L'elicottero con a bordo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrato circa mezz'ora fa ad Amatrice, in provincia di Rieti, dove la Premier è attesa per le celebrazioni del decennale del terremoto del 24 agosto 2016. Come sua prima tappa in questi minuti, la Premier raggiungerà il memoriale che ricorda le vittime del sisma. Alle 17:30 è prevista la messa, che sarà presieduta dal presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi. In Medio Oriente crescono attese e tensione in vista delle elezioni legislative palestinesi previste per il 28 novembre, le prime dopo 20 anni. In soli 10 mesi cala decisamente il sostegno ad Hamas.
2: Secondo il Palestinian Center for Policy and Survey Research, il sostegno ad Hamas è calato dal 35 al 24%, raggiungendo Fatah. La perdita di consenso è più marcata in Cisgiordania, dove il gruppo islamico passa dal 32 al 18%, mentre nella striscia di Gaza dal 41 al 33%. Rispetto alla leadership, il 54% degli intervistati vorrebbe come nuovo presidente Marwan Barghouti, al momento detenuto nelle carceri israeliane, dove sta scontando 5 ergastoli. L'attuale capo di Hamas, Khalil al-Haya, ottiene solo il 26% dei consensi, bocciatura secca invece per il leader dell'ANP Abu Mazen, ben visto solo dal 14%, a fronte del 79% di palestinesi che chiede le sue dimissioni. Rispetto invece alla cosiddetta fase 2 del piano di pace di Trump, il 72% dice no al disarmo di Hamas prima del completo ritiro israeliano da Gaza. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: 12 miliardi di euro in 6 mesi è il conto energetico che la guerra nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti presenta all'Italia, secondo le stime della CNA, la Confederazione Nazionale Artigiani. Tra il 1 marzo e il 31 agosto il maggiore sborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato per il nostro paese in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'esplosione della crisi, un conto che grava sulle famiglie, sulle imprese, che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La CNA stima infatti in circa 5,8 miliardi di euro il maggiore costo di benzina e gasolio nel semestre. Ai giochi del Mediterraneo in corso a Taranto continua la pioggia di medaglie per l'Italia nel ciclismo. Dopo la tripletta di stamane delle donne, ora è la volta degli uomini nella prova individuale su strada. Tocca infatti a loro bissare il successo della mattina con un oro e un bronzo. Primo posto per Tommaso Dati, che ha regolato con uno sprint negli ultimi metri il portoghese Gomez Antunes. Terzo e medaglia di bronzo l'azzurro Federico Iacomoni. E nel medagliere l'Italia sale così a 15 ori totali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: Simone.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC presenta Dio e la felicità dell'uomo. Riflessioni sul messaggio di Gesù di Padre Alberto Maggi. Proseguiamo con la descrizione della vite e dei tralci che c'è in Giovanni. Allora, attraverso l'immagine del tralcio, Gesù invita il discepolo a non concentrarsi sull'idea satanica che è la perfezione spirituale. Non c'è cosa più deleteria e devastante in una persona che il desiderio di una perfezione spirituale, ma di concentrarsi sul dono di sé. E qual è la differenza tra la perfezione spirituale e il dono di sé? La perfezione spirituale è tanto lontana e astratta quanto grande è la propria ambizione e il proprio io. Al contrario, il dono di sé è immediato e concreto e consente all'uomo la vera crescita. Cosa si intende per perfezione spirituale? La persona non si accetta così com'è perché vede i suoi limiti, i suoi difetti, le sue tendenze e vorrebbe essere un altro, e quindi colloca su di un piedistallo un io ideale, una persona, quello che vorrebbe essere, e tutti i suoi sforzi sono per tendere a questa immagine irreale di quello che è. Succede che quando poi si cade, il momento della colpa, che ci ricorda quello che siamo, guarda quello che sei, non sei l'idolo, tu ti sei immaginato, guarda chi sei, non subentra la reazione normale alla caduta che è il pentimento. Ho sbagliato, va bene, ricominciamo da capo, ma subentra una rabbia omicida verso se stesso dicendo: ma perché? Non volevo, come ho fatto? E soprattutto si cerca di individuare il proprio difetto nelle altre persone per poi aggredirle. Voi sapete che non c'è persona che ci stia più antipatica di quella in cui noi vediamo riflessi quei difetti che noi non accettiamo in noi stessi. Se una persona a prima vista ci sta antipatica, è perché è il nostro specchio. Vediamo quei difetti che noi non vogliamo ammettere. Allora Gesù non ci invita a centrarci sulla perfezione spirituale, irraggiungibile, astratta, una perfezione che ci fa centrare su noi stessi e non ci fa accogliere il bisogno degli altri. Ma Gesù ci invita a centrarci sul dono verso gli altri. La perfezione è astratta ed irraggiungibile. Il dono di sé è immediato e concreto. Questo assicura il lavoro del Padre.

Quindi Gesù dice: voi orientate la vostra vita per il bene degli altri. Se in voi c'è qualcosa di negativo, ci pensa il Padre a toglierlo. Capite che questa è la serenità totale. Questa è la serenità piena, traboccante, ed è quello che il Signore vuole, perché non possiamo essere persone afflitte o persone turbate. In questi giorni abbiamo detto che l'incontro con Gesù ci rende ancora più felici di essere nati, e Lui ci chiede una sola cosa: fa che ogni persona che incontri si senta poi ancora più felice di essere nata. Ma la felicità non può essere trasmessa attraverso un documento, un testo. La felicità si può trasmettere soltanto attraverso il contagio. Solo una persona traboccante di felicità mi potrà contagiare e trasmettere la felicità. Ma se questa persona è turbata delle proprie colpe, è afflitta per i propri peccati, si sente in colpa o non si sente degno, che immagine può dare? Invece Gesù dice: tu vivi per gli altri. Se in te c'è qualcosa che non va, il Padre lo toglie. E se l'elemento negativo rimane, è segno che agli occhi del Signore non è così negativo. E continua Gesù: voi siete già puri. Quindi c'è una purificazione iniziale per il messaggio che vi ho annunziato. Questo brano del capitolo 15 viene dopo la cena in cui Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli e li ha invitati a fare altrettanto. Il servizio volontariamente reso agli altri esercita una funzione purificatrice nella persona. Paradossalmente, purificando gli altri, cioè lavando i piedi degli altri, purifichiamo la nostra esistenza. Qui, dice Gesù, voi siete già puri per il messaggio che vi ho annunziato, e il messaggio è un amore che si traduce in servizio. Il servizio verso gli altri è quello che ci purifica. Vedete che l'azione del Padre per purificare la nostra vita richiede la nostra collaborazione. Il Padre ci purifica e noi ci purifichiamo non attraverso riti penitenziali, ma attraverso gesti concreti che aiutano l'altro, che lo fanno sentire Signore. Dimorate in me ed io in voi. Con Gesù cambia il rapporto con Dio. Nella religione l'uomo deve cercare Dio, un Dio lontano, un Dio da supplicare, un Dio da invocare. Con Gesù Dio non va più cercato, ma accolto. L'uomo non è più orientato verso Dio, ma con Dio e come Dio orientato verso gli altri. Così dice Gesù: dimorate in me ed io in voi. Nella religione c'era il santuario, il tempio, che era il luogo della presenza di Dio, e le persone per incontrarsi con il Signore dovevano raggiungere il Tempio. Ma non tutti se lo potevano permettere. Le persone considerate in peccato, le persone considerate impure, non potevano neanche entrare nel Tempio, per cui erano escluse per tutta la vita dal Signore. Con Gesù il santuario non è più un Tempio, un luogo fisso dove le persone possono andare e soltanto i meritevoli possono accedere. Con Gesù il vero santuario
e la comunità cristiana. E la comunità cristiana è quella che va incontro a tutte le persone per far sì che nessuna persona, qualunque sia la sua condotta e il suo comportamento, possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. Ricordate l'espressione straordinaria di Pietro, che faceva difficoltà ad andare verso i pagani, ma poi è rimasto sconvolto perché ha visto che su Cornelio, centurione pagano romano, è sceso lo Spirito tale quale come a loro. Per Pietro è stato uno shock e da quell'esperienza ha capito che lui formula così: perché Dio mi ha fatto conoscere che nessun uomo può essere considerato impuro. Non c'è neanche una persona al mondo che per la sua condotta, la sua situazione, la sua moralità possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. È la religione che separa gli uomini da Dio, dividendo i puri dagli impuri, meritevoli e non dagli

i fratelli per Gesù è l'unica garanzia di piena comunione con il Signore. E ripete Gesù: io sono la vite e voi i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. C'è un'immagine di un Dio onnipotente, di un Dio che può far tutto, che non corrisponde a quello che Gesù dice. La vite, per poter far uva, ha bisogno dei tralci. Se voi togliete tutti i tralci alla vite, potrà avere tutta la linfa che volete, ma l'uva non la fa. Quindi, portando l'immagine al Signore, Dio è amore, ma questo amore, se non ha la collaborazione delle persone, non può diventare realtà concreta, non può manifestarsi. È vero che il tralcio, se staccato dalla vite, non porta frutto, ma è anche vero che la vite, se non ha i tralci, non porta frutto. Quindi noi dipendiamo dal Signore per avere la linfa, ma il Signore è condizionato, dipende dalla nostra collaborazione perché questa linfa si manifesti. Quindi pensate quanto siamo preziosi ognuno di noi. Ognuno di noi è importante. Il Padre ha bisogno di ognuno di noi perché il suo amore si trasformi in realtà. Se uno di noi non collabora, frustra il disegno di Dio. E continua Gesù: chi non dimora in me viene gettato via come il tralcio e si inaridisce, e poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Perché Gesù, tra i tanti esempi che poteva fare, ha preso proprio quello della vite? In fondo l'esempio che serviva a Gesù era un albero che porta frutto. Poteva parlare del melo e più o meno sarebbe stato uguale. Ma perché ha scelto la vite? Perché nel profeta Ezechiele si leggeva un brano che fa capire la diversità della vite da tutte le altre piante da frutto. Dice Ezechiele: che pregi ha il legno della vite di fronte a tutti gli alberi, gli altri legni della foresta? Si adopera forse quel legno per farne un oggetto? Ci si fa forse un piolo per attaccarci qualcosa? Può essere utile a qualche lavoro? Anche quando era intatto non serviva a niente. Ora, dopo che il fuoco lo ha divorato, lo ha bruciato, ci si ricaverà forse qualcosa? L'esperienza della gente che viveva in campagna era che il legno della vite non serve assolutamente a niente. Come con il legno del melo o di altri alberi, ci si può fare un attrezzo per la campagna e poi fare una cosa utile, il legno della vite non serve assolutamente a niente, serve solo a portare frutto. E anche una volta bruciato, se chiedete ai nonni vi diranno che una volta, quando non c'erano i detersivi, specialmente le lenzuola, si lavavano con la cenere, ma non con la cenere della vite, perché non era buona neanche per lavare i panni, perché macchiava. Quindi Gesù ha preso proprio questa immagine della vite, perché la vite serve solo per portare frutto, altrimenti è inutile. E così è la nostra esistenza. Noi siamo chiamati a realizzarci portando un frutto d'amore. Altrimenti la nostra vita è un fallimento, una non esistenza e una vita non vissuta.

0: Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. Io non cesso mai di stupirmi dell'avidità con cui noi credenti abbiamo semplificato le espressioni di Gesù, formulandole tutte a nostro favore ed eliminando quello che ci è scomodo. Quando si chiede cosa ha chiesto Gesù sulla preghiera, molti sanno rispondere: chiedete quello che volete e vi sarà dato. Ma quando si chiede a quale condizione? Ma perché c'è una condizione? Gesù è vero che dice di chiedere quello che vogliamo e ci sarà dato. Spesso rimaniamo male perché non otteniamo, quindi c'è qualcosa che non va. Stranamente abbiamo censurato la prima parte. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Noi abbiamo preso la scorciatoia. Chiediamo quello che vogliamo e non ci viene dato. Ma ci siamo ricordati della prima parte? Gesù dice e ce lo garantisce: se dimorate in me, cioè se la nostra vita diventa un prolungamento di quella del Signore, se noi diventiamo una manifestazione visibile del suo amore e tutto il suo messaggio orientato verso il bene degli altri. Stiamo tranquilli che qualunque cosa abbiamo bisogno ci sarà data, ma in una misura immensamente superiore a quella che noi possiamo chiedere, immaginare o semplicemente sognare. Ma c'è la condizione: se dimorate in me. Come si fa a sapere se si dimora nel Signore? Se si è orientata con Lui e come Lui la propria vita al servizio degli altri. Pur nell'imperfezione, nei limiti che possiamo avere, negli stop che la vita ci presenta, negli sbagli, non importa. Dimoriamo nel Signore quando abbiamo orientato la nostra vita verso il bene degli altri. E soprattutto ricordate quella triplice formula che ci deve ricordare se siamo in sintonia con il Signore. Se siamo con Lui e come Lui capaci di voler bene a chi ci vuole male. Se siamo con Lui e come Lui capaci di voler bene per la gioia di fare del bene senza attendere nulla in cambio. E soprattutto se siamo capaci con Lui e come Lui di perdonare prima che il perdono venga richiesto. Se ci sono questi triplici aspetti, siamo certi di dimorare nel Signore. La sua parola dimora in noi e dice Gesù: chiederete quello che volete, perché il Padre è desideroso di soddisfare i bisogni dei suoi figli e di salvarli. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. La gente, proiettando le proprie ambizioni o le proprie frustrazioni nel Signore, ha tentato di dare gloria al Signore attraverso la magnificenza, costruendo templi sempre più grandi, più lussuosi. Facciamogli statue, facciamogli funzioni sempre più lussuose, in modo di dare gloria. Qui Gesù tocca un altro dei punti vitali delicati nella religione. Nella religione la gloria di Dio si manifesta nella magnificenza. Gesù dice no. In questo, ed è la parola di Dio stesso, in questo glorificate il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. La gloria di Dio non si manifesta nello splendore, nelle azioni straordinarie, nelle ricchezze. La gloria di Dio si manifesta in un individuo, in una comunità che aumenta la sua capacità d'amare. Essendo Dio amore, la sua gloria si può manifestare soltanto nell'amore. E la vita non sarà più la stessa, e non si torna più indietro. Cosa accadrà? Che avremo sintonizzato la nostra vita, la nostra capacità d'amore con la lunghezza d'onda dell'amore di Dio. E dal preciso momento in cui avremo fatto del bene a chi ci ha fatto del male, la nostra vita si innesta con quella di Dio. Allora il Dio creduto, il Dio adorato, non è più un'entità astratta, ma una realtà presente nella nostra esistenza. Allora anche noi, dopo il sogno di Giacobbe, che vede una scala che va verso il cielo, dirà stupito: il Signore era qui e io non lo sapevo. Dio è presente qui con noi, e come mai molti non lo percepiscono? Se io vi dico che in questa stanza c'è una bellissima musica, non è che sono matto, la musica c'è, solo che per ascoltarla devo avere un apparecchio, una radio, la devo accendere, ma non basta accenderla, devo girare fin tanto che capto la musica, e vi assicuro che in questa stanza, in questo momento, c'è una bellissima musica. Se non la sento, non posso dire che non c'è, ma che non ho i mezzi e gli strumenti per sentirla. Ci vuole una radio, accenderla e sintonizzarla. Ugualmente Dio è qui presente, e se molti non ne percepiscono la presenza, e se molti non sentono questa vita di Dio che palpita, è perché non hanno gli strumenti necessari per sintonizzarsi sulla sua lunghezza d'onda. E gli strumenti per fare sono questi: perdonare e fare del bene a chi ci ha fatto del male. Una volta fatto, la nostra vita non è più la stessa, perché ci accorgiamo della presenza di Dio, un Dio che come padre si prende cura anche degli aspetti minimi ed insignificanti della nostra esistenza, e non si torna più indietro. Una volta che si è sperimentato questo, lo dico in maniera paradossale, quasi si aspetta che qualcuno ci faccia del male per fargli del bene. Celebrezza della vita. Pensate, quel Dio adorato, quel Dio sospirato, quel Dio pregato, ci accorgiamo che è presente nella nostra vita. Allora, esagerando, si va in cerca di qualcuno che ci faccia del male per fargli del bene, per provare e sperimentare di nuovo cosa significa vivere con Dio nella propria esistenza, un Dio a nostro servizio, un Padre che tutto trasforma in bene, e soprattutto un Signore che non è insensibile alle sofferenze degli uomini, ma è accanto a loro, e soprattutto il Padre di Gesù non ascolta i bisogni dei suoi figli. Il Padre di Gesù non va incontro ai bisogni dei suoi figli, ma li precede. Allora capite che di fronte ad un padre, che addirittura non è che aspetta che noi gli chiediamo, che noi gli obbediamo, che noi gli esponiamo i nostri bisogni, ma un padre che li precede, e la vita cambia completamente. Ed è questa la felicità che Gesù ci aveva annunziato. RNC ha presentato Dio e la felicità dell'uomo. Riflessioni sul messaggio di Gesù di Padre Alberto Maggi. Letture di Carla Sprinzeles.
1: RNC in blu.
2: RNC Note di classica.

0: In Blu 2000 News.
1: Obiettivo Rinascita in corso da stamane, le commemorazioni delle centinaia di vittime del terremoto che 10 anni fa squassò il centro Italia. Bisogna ricostruire anche il tessuto sociale, chiede il presidente Mattarella. Il coraggio della fede può aiutare a rinascere, sottolinea il presidente della CEI, cardinale Zuppi. Ucraina, Kiev, la festa dei 35 anni dell'indipendenza del paese, con la riunione dei volenterosi che sostengono gli ucraini nella guerra contro l'invasore russo. Medio Oriente cresce, attesa per le elezioni palestinesi previste per fine novembre, presente e futuro della martoriata Terra Santa in primo piano oggi al meeting di Rimini. Buonasera ad Andrea Domaschio, da Arquata del Tronto ad Amatrice. Tanti oggi gli appuntamenti per ricordare le vittime del tragico terremoto che esattamente 10 anni fa squassò l'Italia. E nel pomeriggio ad Amatrice è giunta anche la Premier Giorgia Meloni. A seguire le commemorazioni sul territorio c'è per noi il collega Luigi Ferraiuolo. Buonasera Luigi.
2: Buonasera Andrea, sì, come hai detto tu, siamo al campo sportivo di Amatrice, dove è in corso ancora la Santa Messa per commemorare i 388 feriti e 299 morti di quel 24 agosto di 10 anni fa. E 10 anni dopo il cardinale Zuppi, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha invitato tutti a far rinascere le persone, non solo le opere, perché facendo rinascere le persone rinasce anche la comunità, come hai detto anticipando nel lancio il servizio. La partecipazione è intensa, dopo 10 anni però molte delle opere non sono state realizzate ancora, solo un terzo certo. È stato completato, c'è tanto da fare, e le persone del posto, soprattutto dal quadro del Tronto, lamentavano questo fatto di poter avere la casa prima della loro morte, addirittura di poter avere un cimitero pronto. Nello sfondo, cioè nel sottofondo, forse potete ascoltare la Santa Messa. Certo. Mi sono allontanato quando più è possibile, però siamo qui nel pollaio.
1: Grazie
2: del
1: Luigi
2: campo.
1: Della tua testimonianza, e poi ci collegheremo ancora. Grazie. Allora, grazie Luigi Ferraiuolo. Bisogna accelerare i tempi della ricostruzione, non soltanto quella materiale, ma anche e soprattutto del tessuto sociale civile sconvolto 10 anni fa dal terremoto. E quanto evidenzia nel suo messaggio oggi il Presidente della Repubblica Mattarella. Lucia Scione.
3: Nel suo messaggio il Capo dello Stato tiene in piedi memoria e futuro, partecipazione e condivisione di un dolore che 10 anni non cancellano, ma anche richiamo alle istituzioni perché sia ripristinata la normalità che è stata spezzata quella notte del 2016 con la tremenda scossa. Oggi, scrive Mattarella, rendiamo omaggio al ricordo delle 299 vittime del terremoto e torniamo a stringerci ai loro cari. Si sofferma poi il Presidente sulla generosa mobilitazione degli italiani. Quella solidarietà, sottolinea, rappresentò anche un primo segnale di speranza e si è rivelata un efficace strumento di resilienza davanti ad una calamità di così ampia portata. Ma 10 anni dal sisma, la più alta carica istituzionale non può non guardare alla ricostruzione ancora lontana. Il risanamento, è il monito di Mattarella, è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E stamattina, nell'omelia della messa celebrata da Arquata del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha ricordato che il segno distintivo del cristiano è il coraggio ispirato dalla fede, non la rassegnazione, e che c'è ancora tanto da ricostruire. Sentiamo le parole del cardinal Zuppi.
4: Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte, della distruzione che ha causato. Rinascere non è un auspicio. Il cristiano spera, ma non è un ottimista, è un lottatore. Crede nella provvidenza. Non è fatalista, qualche volta siamo dei fatalisti e manco crediamo alla provvidenza, e quindi lotta con tutto se stesso, combatte la rassegnazione soprattutto, che è un veleno sottile che rende tutto impossibile, inutile, troppo difficile. Vogliamo rinascere anche per onorare chi non c'è più. Perché qui ci sono le radici e conservarle richiede diano nuovi frutti, e quanti germogli che proprio per questo vanno aiutati.
1: Ucraina, Kiev oggi, la festa nazionale per i 35 anni dell'indipendenza del paese dopo il crollo dell'Unione Sovietica. E oggi nella capitale ospiti vari leader europei e altri collegati in videoconferenza per la riunione dei cosiddetti volenterosi. Fabio Bolzetta.
5: È il giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. L'Ucraina sarà uno Stato indipendente per sempre, gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar, ha incalzato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha escluso la cessione dei territori del Donetsk. Una data simbolica per la riunione dei volenterosi che si è tenuta oggi in videoconferenza da Kiev. Al vertice ha partecipato in collegamento anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I volenterosi hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni, mentre la Commissione europea ha approvato 6,1 miliardi di euro per acquisti nel settore della difesa destinati all'Ucraina. Intanto missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, da oggi al 28 agosto, in programma incontri fra gli altri con il ministro degli affari esteri della Federazione Russa, Sergei Lavrov, e con Yuri Ushakov, consigliere del presidente Putin per la politica estera. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Scontro Iran-Stati Uniti nel Golfo Persico. Dovrebbe scattare oggi il D-Day economico voluto da Trump. Teheran lancia nuove minacce a Washington ed eventuali suoi alleati. Ma intanto sui mercati finanziari mondiali crolla il valore della valuta iraniana. Antonio Soviero.
6: Il D-Day economico di USA verso l'Iran pare arrivato. È la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario straniero, afferma con toni trionfalistici il sottosegretario al tesoro Bessent. L'Iran sta collassando, scrive sui social Trump. L'obiettivo è tagliare ogni residua linfa vitale all'economia di Teheran. Il regime sciita replica, Hormuz resta chiuso, l'offensiva finanziaria è la missione della sconfitta. Inoltre minaccia di colpire i paesi vicini che sosterranno le sanzioni statunitensi. Intanto la valuta iraniana crolla ai minimi storici contro il dollaro. Situazione temporanea, affermano da Teheran, ma il vero avversario di Washington è la Cina. L'amministrazione americana minaccia sanzioni secondarie contro chiunque sostiene l'Iran e Pechino compra il 90% del petrolio di Teheran. Tuttavia difficilmente colpirà le grandi banche cinesi. Si rischia uno shock dell'economia globale e salterebbe la tregua commerciale USA-Cina in vista del viaggio di settembre negli Stati Uniti di Xi Jinping. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Medio Oriente, attesa e tensione in vista delle elezioni legislative palestinesi previste per il 28 novembre, le prime in 20 anni. In soli 10 mesi cala decisamente il sostegno ad Hamas. Chiara Placenti.
7: Secondo il Palestinian Center for Policy and Survey Research, il sostegno ad Hamas è calato dal 35 al 24%, raggiungendo Fatah. La perdita di consenso è più marcata in Cisgiordania, dove il gruppo islamico passa dal 32 al 18%, mentre nella striscia di Gaza dal 41 al 33%. Rispetto alla leadership, il 54% degli intervistati vorrebbe come nuovo presidente Marwan Barghouti, al momento detenuto nelle carceri israeliane, dove sta scontando 5 ergastoli. L'attuale capo di Hamas, Khalil al-Haya, ottiene solo il 26% dei consensi, bocciatura secca invece per il leader dell'ANP Abu Mazen, ben visto solo dal 14%, a fronte del 79% di palestinesi che chiede le sue dimissioni. Rispetto invece alla cosiddetta fase 2 del piano di pace di Trump, il 72% dice no al disarmo di Hamas prima del completo ritiro israeliano da Gaza. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E il Medio Oriente tra guerre, speranze di pace e stabilità è stato oggi al centro anche degli incontri clou al meeting di Rimini, come ci racconta la nostra inviata Raffaella Frullone. Buonasera Raffaella.
8: Sì, buonasera. Come detto, l'attualità irrompe anche nella quarta giornata del meeting a Rimini, 47esima edizione, sotto il titolo dantesco L'amor che muove il sole e le altre stelle, e irrompe con il Medio Oriente al centro di due incontri che portano dentro la fiera e il dolore, ma anche la tenacia di una terra ferita. Padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia di Gaza, collegato da remoto, ha raccontato che una delle 3 scuole cattoliche presenti prima della guerra, 2 sono state distrutte. La sua, che prima accoglieva circa 300 ragazzi, ora si prepara ad aprire le porte a 1000 alunni, un gesto semplice e concreto per provare a restituire ai bambini almeno un pezzo di normalità. Con lui padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, che ha ricordato i tanti sacerdoti e le consacrate che dopo il 7 ottobre avrebbero potuto lasciare quella terra martoriata grazie ai loro passaporti stranieri. Non l'hanno fatto, ha rimarcato, restano non per cancellare il dolore, ma per dire con la loro presenza che c'è ancora qualcuno sono disposto a dare la vita. E Darrini è tutto.
1: Grazie a Raffaella Frullone. Cambiamo argomento sul controesodo estivo. Pesa il caro carburanti. Ieri firmata la proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma di soli due giorni, fino a mercoledì 26 agosto. Ce ne parla Elena Seno.
9: Il conto è salato per gli automobilisti italiani alle prese con il rientro dalle vacanze. Tenendo conto dei prezzi alla pompa in modalità self-service rilevati dal Ministero sulla rete stradale, facile.it stima che per un pieno di benzina di 50 litri si spendano 101 euro, vale a dire circa il 18% in più rispetto a un anno fa, quando erano sufficienti 85 euro. Per un pieno di diesel il costo invece di 107 euro ne bastavano 82 lo scorso anno. Complessivamente per i carburanti gli italiani ad agosto rischiano di spendere 1 miliardo di euro in più rispetto allo stesso mese del 2025. Intanto non mancano critiche sulla mini proroga di soli due giorni, firmata ieri dal ministro dell'economia Giorgetti, che conferma il taglio di 17 centesimi sul gasolio. Non è stato convocato al momento un consiglio dei ministri, ma si valuta la questione, ha fatto sapere il titolare dell'ambiente Picchetto Frattin. Da giovedì, senza ulteriori interventi, con il petrolio in balia del contesto internazionale, i prezzi potrebbero schizzare ancora più in alto. Elena Seno, linea allo studio.
1: E parliamo di teatro. Stasera alle 21 nell'atrio inferiore del comune di Sciacca, nell'Agrigentino, debutta la pièce dal titolo Le corde pazze, Pirandello dialoga con le sue creature. Uno spettacolo originale scritto, diretto e interpretato dall'attore e regista Alfonso Veneroso, che così ce lo ha sintetizzato.
10: Ogni spettacolo nasce in genere da un'esigenza e da una domanda. La mia è stata questa: e potrebbe Luigi Pirandello parlare direttamente agli spettatori e guidarli alla comprensione del senso che lo scrivere ha avuto per lui nella sua esistenza? Io mi sono dato una risposta, ed è proprio sì, non partendo dai saggi, che sono molto più asciutti, ma partendo dalle novelle, dove Luigi Pirandello parla direttamente al lettore, che poi sarà lo spettatore, di questo suo mondo. In particolar modo la pièce, nell'intreccio tra novelle e teatro, ci porterà a conoscere i principali protagonisti dei capolavori di Pirandello. Con loro si confesserà, inevitabilmente riuscirà a trovare lui stesso nella sua anima una risposta profonda al senso che lo scrivere ha per lui e soprattutto al senso che i personaggi assumono per lui, e per lui sono creature vive.
1: E l'attore e regista Alfonso Veneroso sarà il protagonista di un nuovo programma culturale che sarà proposto da Radio in Blu 2000 nella nuova stagione produttiva che si aprirà a settembre. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale, tutta la programmazione della nostra radio, sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sa.
11: RNC, notte di classica.

0: voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: Note di classica. Giuseppe Verdi, Aida, atto primo. Se quel guerriero io fossi, celeste Aida. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Le voci parallele di Radames sono dei tenori Franco Corelli e Luciano Pavarotti.
2: Se quel guerriero io fossi, se il mio sogno si avverasse,

di Giuseppe Verdi, da Aida Atto Primo abbiamo ascoltato Se quel guerriero io fossi, Celeste Aida, e le voci parallele di Radames erano dei tenori Franco Corelli e Luciano Pavarotti. RNC Note di classica. Carl Maria von Weber, Ouverture da Oberon, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato l'ouverture da Oberon, Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik. RNC, note di classica. Johann Friedrich Fasch, sonata in Do maggiore, largo, allegro, andante, allegro assai. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975.

Di Johann Friedrich Fasch abbiamo ascoltato la sonata in Do maggiore, Rino Vernizzi fagotto, Enrico Lini clavicembalo, Antonio Mosca violoncello. Registrazione del 1975. RNC, note di classica. Manuel de Falla, El amor brujo. Ascolteremo la danza del fuoco con la Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy. A seguire, da Il cappello a tre punte, danza finale Jota con il Wiener Sinfoniker, direttore Edouard van Remortel.

0: Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato da El Amor Brujo, La Danza del Fuoco, con la Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormady, e dal cappello a tre punte la danza finale Jota con i Wiener Symphoniker, direttore Edouard van Remortel.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: Oggi con la scuola già operativa continuiamo comunque a sostenere le famiglie bisognose attraverso il nostro programma di outreach. Distribuiamo generi alimentari una volta al mese e poi ogni dicembre insieme ai nostri giovani cristiani prepariamo pacchi alimentari per le persone che vivono nelle zone montuose.
1: Suor Grace Pitogo, madre generale delle suore teresiane di Ripatranzione, racconta così il lavoro che le sue consorelle stanno facendo alle Filippine nel corso della loro attività missionaria iniziata 26 anni fa, quando Suor Carmela e Suor Concetta, senza neanche conoscere l'inglese, si sono affidate alla Divina Provvidenza e sono partite in soccorso a una popolazione che necessitava di tutto, di scuole, di aiuti economici, ma anche di un sostegno spirituale. Da allora le suore teresiane, oltre a svolgere un importante lavoro appunto di supporto pratico e spirituale alla popolazione, ha aperto due scuole, una a Cebu e l'altra nell'isola di Bohol, scuole che negli anni sono diventati punti di riferimento nevralgici per queste comunità, che spesso anche all'indomani delle purtroppo frequenti calamità naturali che colpiscono questi territori vi si rivolgono e vi si recano, come ci spiega Don Nicola Spinozzi, il direttore dell'ufficio missionario della diocesi di San Benedetto del Tronto.
2: Durante magari gli eventi naturali, che ci sono terremoti, tifoni o che altro, la scuola che è stata realizzata con gli aiuti appunto dell'8 per mille è diventata anche un centro di aggregazione, cioè nel senso dove la gente nella paura potevano rifugiarsi dalle suore e avere un conforto di ogni tipo, sia come diceva la madre da un punto di vista alimentare, ma anche un sostegno di fraternità, cioè di vicinanza come fratelli e sorelle. Quindi non è soltanto la presenza, soltanto nel dare un servizio, ma anche una vicinanza alle persone che possono vivere dei disagi anche esistenziali in quel momento a causa di questi tremendi terremoti o tifoni o che altro.
1: In 26 anni dunque le suore teresiane nelle comunità di Cebu e Bohol hanno contribuito a migliorare le condizioni di vita della popolazione, come ci spiega ancora la madre generale Suor Grace Pitogo.
0: Le suore teresiane hanno così aiutato molte persone nei dintorni malati e poveri e che si trovava in situazioni problematiche. Oggi i poveri sono meno numerosi rispetto al passato perché molte famiglie hanno iniziato a costruirsi una vita più stabile. In questo luogo dove siamo c'è una zona con molte famiglie povere. Tante persone bussano alla porta per chiedere aiuto, cibo o sostegno economico per i loro bisogni fondamentali.
1: Bisogni fondamentali che grazie al coraggio di due suore 26 anni fa e ai fondi dell'8 per mille oggi vengono soddisfatti. Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
3: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RLC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.
2: RNC presenta
3: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
4: Ritornano a quest'ora i viaggi più freschi di quest'estate 2026, sono i viaggi di Restate in Italia, i viaggi di In Blu che state facendo con me e con Livio Cosentini anche questa sera in regia. Quest'oggi la regione che abbiamo scelto è la splendida Calabria. Vi vogliamo portare in uno dei paesi albanesi del Pollino. Il paese in questione si chiama Firmo e ci accompagna il primo cittadino, il sindaco Pino Bosco. Buonasera, sindaco.
5: Buonasera a lei, buonasera a voi, ai telespettatori, agli ascoltatori.
4: Agli ascoltatori che ci possono ascoltare, che grazie alle sue parole riusciranno a viaggiare quest'oggi e a scoprire lo splendido Firmo. Che cosa c'è da dire? Noi come arriviamo e come parcheggiamo la nostra macchina? Da che cosa siamo circondati?
5: Allora, arrivate, è molto semplice arrivare a Firmo, cioè abbiamo l'uscita autostradale Firmo-Sibari. Siamo situati in collina, siamo a 60 km circa dal capoluogo di provincia Cosenza e appunto c'è l'uscita autostradale Firmo Sibari, a 6 km dall'uscita dell'autostrada troverete il centro cittadino. Noi siamo una comunità Arbresh, quindi ma degli Arbresh che sono venuti, vennero in Calabria, nel sud Italia, ma soprattutto le comunità più numerose sono quelle della provincia di Cosenza. Abbiamo 26 comuni di origine arbrea che erano qui per sfuggire agli ottomani lì in Albania e si insediarono appunto in Calabria, ma anche in Sicilia, qualche comune in Sicilia, soprattutto in Puglia, ma le comunità più nutrite, diciamo, le troviamo in Calabria e precisamente in provincia di Cosenza.
4: Voi non ne fate eccezione, naturalmente, anzi, la peculiarità delle comunità Arbresh è il fatto di mantenere molte volte anche lingua, riti, culture, usi e costumi antichi. È così anche per voi?
5: Sì, certamente. Qui è il dialetto, la lingua ufficiale, diciamo, non è la lingua ufficiale la nostra, ma è un dialetto che si è tramandato di generazione in generazione, quindi abbiamo questa lingua parlata tutt'oggi anche dai ragazzi, dai più piccoli, dagli adulti, un po' da tutti, e quindi vengono tramandati gli usi, i costumi e soprattutto viene mantenuta inalterata la lingua e il nostro rito, che è il rito cattolico greco-bizantino. Infatti vi invitiamo a venire a visitare le nostre comunità, soprattutto quando c'è la celebrazione di un matrimonio, che è un qualcosa di particolare per noi.
4: Immagino tra l'altro che se i riti sono così presenti, specie in feste come quelle matrimoniali, ci possono essere anche magari costumi, canti, balli, è così?
5: Sì, anche perché qui noi abbiamo il museo, che vi invitiamo appunto a venire a visitare, abbiamo il Museo delle Arti e Tradizioni del Costume Arbresh. Abbiamo il costume appunto, è difficile spiegarlo in radio, ma comunque per dare un'idea abbiamo il costume della festa, il costume della sposa, che indossavano, adesso un po' meno, ma che qualcuno ancora indossa, soprattutto chi viene da fuori a sposarsi nei nostri centri, nei nostri comuni, indossa l'abito tradizionale appunto Arbresh.
4: Cioè la sposa ha un abito particolare, tradizionale, specifico, quindi?
5: Sì, c'è proprio l'abito nuziale, sia per la donna che per l'uomo, ma soprattutto è particolare quello della donna.
4: Ci sono dei colori specifici, ci sono dei materiali che vengono usati?
5: Sì, addirittura quelli originali erano contornati di oro puro. E poi invece sì, sono dei colori sul rosso, il verde, a seconda della tipologia del vestito, ma è prevalente il rosso e il blu appunto contornato di fili d'oro.
4: Se questo è l'abito della festa, l'abito tradizionale da sposa, della sposa, so che ci sono anche altri abiti tradizionali che riguardano la mezza festa, il quotidiano, il giornaliero, persino il momento del lutto, a significare come i momenti significativi e importanti della vita di un individuo riescano a essere a trovare rispondenza anche proprio nel modo di vestire.
5: Sì, sì, sì, certamente. C'è l'abito, allora l'abito nunziale veniva usato quasi inizialmente quasi esclusivamente appunto per il matrimonio. Poi man mano, poi c'era l'abito della festa, che è simile ma non uguale a quello nunziale, cioè meno, diciamo, per intenderci, ha meno fili d'oro, cioè il contorno è meno dorato, ma che comunque è molto simile a quello nuziale. Però poi col passare degli anni l'abito nuziale veniva usato anche per chi, una sposa, poi negli anni lo usava per essere quando era invitato in altri matrimoni, veniva usato anche per altri matrimoni.
4: Noi non sappiamo che quali siano i canti tradizionali, ma proponiamo anche a chi ci sta ascoltando la musica che In Blue 2000 ci propone, che oggi ci propone proprio i Queen. Dopo la canzone noi conosceremo altre tradizioni e naturalmente abbiamo parlato degli usi e dei costumi, e proprio anche dei costumi, ma le feste prevedono naturalmente un nutrimento, prevedono mettersi a tavola, immagino che anche per quanto riguarda le tradizioni di Firmo e le tradizioni Arbresce questo non venga da meno. Quindi sindaco, si prepari, non dico a darci qualche ricetta tipica, ma a proporci qualche piatto che possa ingolosire anche chi ci sta ascoltando in questo momento. Nel frattempo vi lasciamo con i Queen, questa è la grandissima Radio Gaga.

0: Queste sono le canzoni perfette da tenere nella vostra autoradio, anche se non si usa più l'autoradio, la nostra macchina, ascoltando proprio Lady Gaga dei Queen. Ha preso lo svincolo, si va rifirmo, si è fermata proprio a Firmo, dove il sindaco Pino Bosco ci sta raccontando le meraviglie della sua storia, della sua tradizione, che ancora oggi si possono vedere. E se ci siamo lasciati sulle feste tradizionali, sui costumi, sindaco ci deve portare un po' a tavola. Una volta che veniamo a Firmo, che cosa ci dobbiamo mangiare, che cosa ci consiglia?
1: Sì, abbiamo dei ristoranti tipici e sono famosi i nostri primi piatti, soprattutto come le striglie, non so se riesci a comprendere,
0: striglie?
1: Un po' difficile detto in Arbres, è un po' difficile,
0: è proprio una parola in italiano.
1: Le striglie, che sono un primo piatto, una pasta fatta in casa, appunto. Ancora ci sono le signore più anziane che le fanno quasi quotidianamente a casa, cioè la pasta, diciamo, di largo consumo si usa poco ancora, soprattutto nelle famiglie più tradizionali, dove ci sono le signore in età avanzata. Ma comunque abbiamo dei ristoranti tipici che continuano a farla, e quindi a proporla a chi viene a Firmo, soprattutto nel periodo estivo. Abbiamo il turismo di ritorno, un turismo di ritorno, ma molto spesso, come già le dicevo, per chi incuriositi dal nostro rito particolare, appunto greco-bizantino, molte persone si avvicinano al nostro paese con la curiosità, appunto, di venire a seguire il matrimonio in rito greco-bizantino, che è molto particolare, che è molto differente dal
0: rito tradizionale a cui siamo magari più abituati, diciamo.
1: Esatto.
0: Queste sono feste dove poi, naturalmente, l'abbiamo detto, si mangiano magari anche i primi piatti come le striglie di cui ci ha parlato. Si tratta di luoghi, come gran parte d'Italia, a vocazione agricola, quindi immagino che il vino, l'olio la facciano da padrone anche da voi.
1: Sì, anche abbiamo una bella produzione di olio, è una buona produzione dal punto di vista qualitativo, è uno tra i migliori, così è stato considerato, uno tra i migliori del mondo, addirittura, non per essere presuntuosi, ma
0: congratulazioni.
1: 0,002 di acidità, quindi diciamo è molto apprezzato. In effetti abbiamo un'esportazione di olio non indifferente, oltre 4 frantoi di ultima generazione, producono, si moliscono, tenga conto, solo sul territorio di Firmo oltre 100.000 quintali, solo per ciò che riguarda il nostro territorio. Poi vengono anche da fuori a molire, quindi diciamo che Firmo come territorio è piccolo, ha soltanto 11 km quadrati, però

0: e nei dintorni abbiamo altri comuni che appunto si riversano su di noi, sul firmo, che quando vengono a molire le loro olive anche nel nostro paese.
1: E un vino che dobbiamo bere se veniamo da voi qual è?
0: Allora, senza voler fare pubblicità, ma abbiamo qualche cantina locale, sia sul territorio comunale abbiamo i vigneti, ma poi le cantine vere e proprie, diciamo, ci spostiamo su Castrovillari e comunque sul Pollino, perché noi facciamo parte della catena del Pollino, quindi diciamo che è un vino abbastanza importante, soprattutto negli ultimi anni, grazie anche alla Regione Calabria con l'immane lavoro che sta facendo. In effetti siamo stati qualche giorno fa alla terza edizione di Vinitaly in the City, quindi se lei tiene conto che il Vinitaly non si era mai spostato da Verona, adesso è il terzo anno, grazie ai nostri governanti stanno dando lustro alla nostra zona e soprattutto alla nostra Calabria.
1: E allora questo sicuramente è un fiore all'occhiello, perché le realtà, anche magari insomma quelle non più grandi, devono essere non solo considerate ma valorizzate per le loro tipicità. Sindaco Pino Bosco, io la ringrazio per averci portato, e si sente anche dalle sue parole il grande amore che ha per Firmo e per il suo territorio, che ha coinvolto anche me e sicuramente anche chi ci sta ascoltando.
0: Voi e invito i radioascoltatori a venirci a trovare. Siamo una comunità molto accogliente, non per vanto, ma siamo molto accoglienti, quindi vi invitiamo a venire a visitare il nostro piccolo borgo, quindi arrivederci a Firmo.
1: Arrivederci a Firmo, grazie sindaco, grazie. Tanto comunque il sindaco ci ha detto qual è lo svincolo dell'autostrada, è stato molto preciso, quindi sappiamo e non possiamo sbagliare. Io e Livio Cosentini ci mettiamo in auto, ma siamo anche pronti al prossimo viaggio. Ciao.
2: Restate in Italia.

0: ti potessi dire.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: fondo è più naturale.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni per coglierne umori, pensieri, sogni e timori. E di sicuro tra le aspirazioni di chi oggi ha tra i 18 e i 34 anni c'è il desiderio di pace. Ed è un desiderio così profondo, così radicato che, come numerose indagini sul mondo dei giovani confermano, quando ricorrono alla parola speranza i ragazzi quasi sempre finiscono con l'attribuirle una dimensione collettiva, collegandola proprio alla possibilità della pace. E tra gli appartenenti alla generazione Z possiamo incontrare tanti credibili testimoni di pace. Così oggi io vi voglio portare in un luogo dove la pace si semina costruendola con piccoli grandi gesti quotidiani e si vive come una responsabilità personale. Dunque vi porto a Rondine, cittadella della pace, è un minuscolo borgo medievale vicino ad Arezzo, che in effetti è il grande sogno realizzato di un visionario che è anche psicologo e si chiama Franco Vaccari. E dopo aver nominato io già 4 volte la pace, ed è un buon inizio direi, vi presento chi a Rondine ha vissuto un anno, il suo penultimo anno di liceo, il 4. Benvenuta Teresa Bozzetti. Ciao Teresa.
3: Buonasera, ciao.
2: 21 anni.
3: Grazie di avermi invitata.
2: Grazie a te, studentessa al secondo anno al corso di Global Governance all'Università di Tor Vergata. Allora Teresa, a Rondine, partiamo da una considerazione generale, dal 1990 praticamente vanno in scena tutti i conflitti del mondo. Ragazzi che appartengono a paesi in guerra, che sono russi, ceceni, serbi, bosniaci, ebrei, palestinesi, vivono, studiano gli uni accanto agli altri, imparano a conoscersi, a fidarsi, dando vita anche ad amicizie impossibili. Tu come l'hai scoperta questa realtà e come mai hai deciso di frequentare il 4 anno di liceo, la cosiddetta mobilità, proprio lì?
3: Allora, io l'ho scoperto un po' per caso, perché una mia amica l'ha fatto l'anno prima di me e io in realtà sarei dovuta partire per fare l'anno all'estero, il 4 anno all'estero, sarei dovuta andare un anno in Cile, però questa mia amica mi ha proposto di andare una giornata a Rondine, la giornata delle selezioni per il 4 anno, e niente, quando sono arrivata mi sono innamorata di questo
2: posto,
3: perché Rondine è in un borgo dentro a una riserva naturale vicino ad Arezzo in Toscana ed è un posto stupendo, e niente, sono arrivata e sono rimasta
2: ne sei stata conquistata
3: da questo luogo. Esatto.
2: Allora, sommariamente Teresa, per aiutare chi ci ascolta meglio a capire, anche se naturalmente con un po' di sintesi, cioè Rondine ha due cuori, due polmoni, c'è il progetto originario che è la World House, dove i ragazzi che sono i più grandi, credo già laureati, che arrivano proprio dalle zone di guerra o anche di post-conflitto, spesso con grosse ferite aperte, imparano a confrontarsi, a smascherare e praticamente a smontare il concetto di nemico per scoprire la persona. E poi c'è il 4 anno Rondine, l'esperienza dedicata ai liceali. Allora, voi eravate 31, tutti italiani, organizzati come?
3: Allora sì, il mio anno eravamo 31, poi in realtà ogni anno cambia un po' il numero in base alla classe, e diciamo che il progetto del 4 anno nasce un po' dopo il progetto della World House, perché nasce dal desiderio un po' di Franco Vaccari di ai ragazzi far conoscere la propria inquietudine, un po' il proprio conflitto che ognuno vive nella vita di tutti i giorni, no? E noi eravamo 31 da tutta quanta Italia, io sono di Roma, mentre i miei compagni appunto dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Puglia, dalla Sardegna. E il 4 anno consiste nel vivere una scuola un po' alternativa.
2: Ecco, quindi, ma che genere mattina di lezioni ti sei trovata a frequentare? La mattina andavi lì, dormivate in una sorta di convitto,
3: sì,
2: giusto? Arezzo?
3: Sì,
2: in un convitto.
3: Arezzo.
2: E poi andavate a lezione, ma che lezione, che docenti, cosa facevate?
3: Noi eravamo soltanto una sezione da soli a Rondine, nel posto che noi chiamiamo la scuolina, perché è una scuola piccola per una sola sezione, e io ho fatto il classico, ma in realtà Rondine accoglie tutti quanti i licei, quindi c'erano ragazzi dello scientifico, scienze umane, scienze applicate, e facevamo lezione diciamo normale tra molte virgolette, perché i professori sono formati al metodo Rondine, e il metodo Rondine è il metodo che mette al centro la relazione tra il professore e gli alunni e tra il gruppo classe stesso. E facevamo le lezioni, io ho fatto greco, ho fatto latino, matematica, tutto quanto, però con una relazione diversa con i miei professori, che mi ha fatto un po' riscoprire la curiosità nella scuola, perché io venivo da una situazione un po' faticosa, avendo fatto anche i primi 2 anni del liceo con il Covid, quindi insomma
2: tutto questo ti ha restituito slancio. Senti, sì. Teresa, ce lo stai spiegando molto bene. Rondine, tra l'altro, a settembre 2025 è stata riconosciuta dall'UNESCO esperienza educativa innovativa per la trasformazione creativa dei conflitti e la promozione della pace. Per quello che hai visto, per quello che hai vissuto, tutto quello cui hai partecipato, ma che significa trasformare in modo creativo, vedere, gestire il conflitto come energia naturale, insomma trasformare il conflitto in questo modo?
3: Paradossalmente a Rondine sembra una cosa semplicissima dire che esiste la pace, no?
2: Sì.
3: Io ho visto il mio anno, era il primo anno che c'erano i ragazzi ucraini e russi, e diciamo costruire la pace è guardare l'umano che è in quello che io chiamo nemico. Quindi in quello che normalmente nella tradizione viene sempre chiamato nemico dal mio stato, io vedo una persona che ha sofferto e che soffre come ho sofferto io, e quindi nascono delle relazioni bellissime. Insomma, il mio anno una ragazza ucraina ha insegnato a una ragazza russa ad andare in bicicletta, no? Cose semplicissime che però nell'immaginario comune sono impossibili. E quindi
2: questo è molto interessante. Tra poco ci racconterai come tutto questo si fa anche rispetto ai conflitti che nascono, e ne nascono parecchi, anche in territori che magari non sono in guerra, dove la guerra è un conflitto più subdolo, più nascosto, ma è comunque polarizzazione. Allora, una pausa di respiro per ascoltare Where is the Love, the Black Eyed Peas.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Teresa Bozzetti. Stiamo parlando di pace, ma soprattutto di un luogo magnifico, speciale, che si chiama Rondine, dove la pace si impara a costruirla giorno per giorno attraverso piccoli grandi gesti quotidiani. E io torno da te, che hai fatto la tua mobilità al quarto anno di liceo lì a Rondine, Teresa, perché ci hai ben spiegato come si ricostruisce il concetto di nemici quando, per esempio, a confrontarsi sono dei ragazzi ucraini e russi che per la prima volta lì si ritrovavano a parlare, a condividere il quotidiano. Adesso veniamo a te. Il lavoro che tu hai fatto. Allora, il nostro paese non è il Medio Oriente, non è mai sempre più un paese polarizzato, incline a leggere la realtà in modo binario: qua c'è il bianco, qua c'è il nero. Allora, io vorrei chiederti che Teresa è tornata da Rondine, cioè tu sei un tipo sei un tipo conflittuale oggi. Come ti poni rispetto a chi non solo ha un'opinione diversa dalla tua, ma ha una visione della vita che sembra addirittura calpestare la tua? Come ti relazioni?
2: È una domanda difficile questa. Allora, io sono partita per Rondine pensando di non aver bisogno di nulla e invece ho ricevuto tantissimo. Diciamo che sono tornata sicuramente con una visione diversa di come affrontare appunto le relazioni e un po' diciamo affrontare i conflitti di tutti i giorni, a partire da quelli con i miei fratelli, ma anche appunto con persone che hanno visioni diverse dalla mia. E un po' grazie a Rondine diciamo sono riuscita ad accogliere anche queste visioni diverse e ad avere un dialogo, che è la cosa più importante e spesso quella più difficile da affrontare come alternativa. E però appunto insomma Rondine insegna ad accogliere tutto quanto quello che c'è e a trovare un punto di incontro. Alla fine la relazione è un incontro di personalità diverse, no? E quindi è importante, cioè questa relazione può portare al conflitto, importante è affrontare in modo generativo il conflitto e quindi trovare sempre una sorta di soluzione che non è quella definitiva, però un modo di convivere insieme a queste differenze, ecco.
1: Senti, sono curiosa, nella vita quotidiana c'era interazione tra voi più piccoli, i ragazzi italiani del quarto anno Rondine, e invece i ragazzi più grandi della World House, quelli che venivano dai paesi di guerra? Parlavate, dialogavate magari andando a prendere qualcosa insieme la sera? Come funzionava?
2: Allora, i ragazzi internazionali vivono proprio a Rondine, mentre noi ragazzi del quarto anno viviamo in Convitto.
1: Arezzo.
2: Però abbiamo fatto tantissime attività insieme, un po' loro ci hanno raccontato tanto tutta la loro storia, come hanno percepito il conflitto e come sono stati nell'incontrare il proprio nemico. E noi ragazzi, diciamo, italiani, abbiamo insegnato un po' cibi tipici, oppure
1: quindi c'è stata un'interazione, c'è stato uno scambio. E immagino che con un'esperienza così molti dei compagni di quell'anno oggi sono diventati anche i tuoi amici della vita. Vi incontrate, vi sentite?
2: Decisamente sì, cioè si crea una rete, in particolare con i ragazzi del mio anno, ma in realtà con tutta quanta quella che noi chiamiamo la community dei ragazzi del quarto anno, si crea, diciamo, una rete di aiuto e di proprio non so come dire, però sono tutte quelle persone che ci conosciamo benissimo e ci aiutiamo ad affrontare le difficoltà della vita, e soprattutto ci diamo la spinta e la forza a non accomodarci nella vita che
1: tu,
2: poi
1: di sicuro non mi sembri
2: giorni.
1: Una che si accomoda. Qual è oggi i tuoi progetti, i tuoi sogni dopo l'esperienza di Rondine? Sono cambiati?
2: Sì, prima di tutto nella scelta dell'università, appunto io studio Global Governance e prossimamente io vorrei partire e fare un anno di servizio civile all'estero, e vedrò dove, e poi vorrei studiare sostenibilità ambientale, agricoltura sostenibile, insomma devo ancora decidere, però sicuramente è cambiata la mia visione nella mia capacità di poter cambiare il mondo, e quindi diciamo uno sguardo un po' più ampio su quello che posso fare, ecco.
1: Senti Teresa, Papa Francesco ci ha lasciato quella espressione terza guerra mondiale a pezzi per descrivere quello che stiamo vivendo, uno stato di conflitto praticamente permanente. Ci sono almeno 130 paesi coinvolti in qualche modo, non sono tutti conflitti simmetrici ma tutti sono conflitti sul pianeta. In un mondo così, quando si parla di pace si viene presi spesso per folli. Se davvero vogliamo considerarla tale, di quanta sana follia secondo te abbiamo bisogno per essere scintille di luce, come diceva Giovanni XXIII, costruttori di pace?
2: Ma in parte di tanta follia, allo stesso tempo di tanti piccoli gesti e di tante piccole cose che ognuno può fare in tutti i giorni. Non per forza si deve risolvere una guerra, ma anche semplicemente, diciamo, lasciando
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Di Gian Mario Romanetto e Roberto Cavalli, Theodor Galassia e la ricerca della carta furba. Capitolo 9. India. Ronnie non perse tempo. Legò la ragazza svenuta e scese di corsa a svegliare il comandante. Capitan Galassia, quando la vide, trasformò la sua solita espressione in qualcosa che ricordava un sorriso. E questo, malgrado la brutta fine di tutta la sua grappa mercuriana. I cocci lucenti sparsi in una grossa pozza maleodorante di liquore lo ferivano come tanti piccoli coltelli. Ma la ragazza dalla pelle viola sembrava aver prosciugato la sua rabbia. Quanto è carina, pensò. Chissà se un capitano ancora in gamba come me ha ancora qualche speranza di piacerle.
1: Chi è?
0: Chiese infine.
2: Non lo so. Non ne ho la più pallida idea, rispose Ronnie allargando le braccia.
0: La ragazza rinvenne. Aveva udito le loro parole. Mi chiamo India e vengo da Albalonga, il pianeta più arido dell'universo, disse.
2: Che strano nome, commentò Ronnie.
0: Beh, grazie. Me lo sono scelto da sola.
2: Oh, cosa intendi dire?
0: Da piccola alcuni raccattatori ci hanno venduto delle immagini favolose che riguardavano la Terra. C'era un'inondazione che spazzava via allegramente

0: tante piccole case coloratissime in un posto chiamato India. Uno spettacolo fantastico.
1: Su, raccontaci la tua storia,
0: la esortò Capitan Galassia. La ragazza abbassò lo sguardo. Per favore, slegatemi. Non sono pericolosa.
1: Va bene, sbuffò il comandante esaudendo quel desiderio.
0: India raccontò la sua storia, anche se di malavoglia, senza aggiungere neppure un particolare che non fosse necessario. Le storie delle belle ragazze hanno sempre qualcosa di interessante. Ho 18 anni, cominciò a dire parlando molto lentamente, e da almeno 3 vago nell'universo alla ricerca di un'astronave che mi porti sulla Terra. Appena ho potuto, mi sono imbarcata come clandestina sulla prima carretta spaziale che ho trovato, e poi su un'altra e un'altra ancora. Su pietra smorta ho trovato la vostra. Voi per caso andate sulla Terra? Capitan Galassia e Ronnie non risposero, ancora assorti nell'ascoltarla. Allora, voi ci andate sulla Terra? Noi stiamo andando verso il pianetino di Metz, che non dovrebbe essere molto lontano dal tuo pianeta, bofonchiò Robney. Gli occhi di India si rabbuiarono. Allora il capitano aggiunse:
2: Ma si tratta di una missione veloce. Il tempo di sistemare alcune cose, consegnare della merce, impallinare il nano gigante e far man bassa nell'universo parallelo, e poi faremo rotta sulla Terra.
0: India gli saltò al collo e lo abbracciò felice. Oh, grazie mio capitano! Capitan Galassia divenne rosso come un peperone e per un po' rimase ciondoloni con un'espressione beota.
3: Capitano, se n'è andata da 5 minuti,
0: gli disse Ronnie per rianimarlo.
3: È scesa nelle cabine di invernazione per scegliere una branda. In quanto alla storia del nano gigante della carta furba, non crede che sia venuto il momento di essere seri?
1: Che hai da strattonarmi, sciocco moscerino color robiola?
0: Lo rimbrottò Capitan Galassia per togliersi dall'imbarazzo. Una flebile luce sul radar di poppa si accese proprio in quel momento.
4: «C'è una nave che ci viene incontro», disse Ronnie, che dopo aver dato un'occhiata agli strumenti.
1: «Dove?»
4: «Nel terzo quadrante, vicino a quella caccola gigante»,
0: replicò il piccolo cinese lunare, indicando con una smorfia quel che restava di una delle tante putrescenti palline appiccicate lì da quel sozzone del comandante. Il capitano si chinò a fissare, concentrato, il punto incriminato, con l'espressione di quello che la sa lunga, di quello che ha capito tutto dell'universo, delle cose, della vita e soprattutto di quell'astronave misteriosa. Poi si voltò verso il suo vice e disse:
1: Boh?
4: Solo boh?
1: Beh, Ronnie, lo sai che io non me ne intendo molto di...
4: Oh cielo, capitano, quella è la nave più strana che abbia mai visto. Hanno anche una strana bandiera nera sulla torretta di manovra, commentò Ronnie, un po' preoccupato.
1: Per tutti i diavolacci, ma allora quelli sono dei pirati, urlò Capitan Galassia.
4: Pirati!
1: Che dici, Ronnie? Ti sei messo a parlare come un piccolo cinese terrestre?
4: Ma no! Guardi la bandiera, capitano. C'è un teschio sciampiano calvo.
1: Allora?
0: commentò esterrefatto Capitan Galassia, senza ricordarsi che gli sciampiani hanno dei folti teschi cappelloni che tengono schiacciati sotto la pelle nuda della testa.
3: Sono pirati pelati. Pilati.
0: Quindi Ronnie virò bruscamente, ma l'altra astronave non ne voleva sapere di togliere il disturbo. Capitan Galassia agguantò la mitraglietta di bordo e cominciò a sparare come un pazzo. E se non fosse stato per qualche chilometro, li avrebbe anche centrati. Per rifarsi, si mise alla tastiera del personal computer per digitare il codice degli armamenti pesanti.
2: Dobbiamo usare il nostro ultimo missile.
3: Noi non abbiamo mai avuto un missile. Siamo solo dei raccattatori. Non abbiamo la licenza, rispose con un filo di voce Ronnie che, nonostante avesse soltanto 10 anni, era ben felice che quel pericolo pubblico del suo comandante non avesse testate nucleari sotto mano. Naturalmente, in quel momento, lo era molto meno.
2: Lo so, cuor di latte, rispose il comandante, come se la sua risposta avesse avuto un senso.
0: Il piccolo cinese lunare si mise le mani nei capelli, poi spinse via il capitano.
3: No, qui ci vuole un colpo d'ingegno. Forse potremmo usare qualche nostra pescata.
2: Quale santo cielo!
3: E il video dei cappelloni unti, quella rock band defunta da 900 anni.
2: Come?
3: Proiettiamo quelle immagini nel cielo. Cosa temono i pilati?
2: Non lo so.
3: I cappelluti. Credo, no, che siano dei fantasmi.
2: Ah, sì? Se è come dici, si prenderanno un bello spavento.
0: Pochi secondi dopo il proiettore super botto della pulce sparò l'immagine di 3 giovani sboccati che facevano smorfie proprio davanti all'astronave pilata. Questa sparò una cannonata che per poco non investì la pulce, ma era solo una manovra difensiva, tant'è che subito dopo cambiò rotta. Lo spostamento d'aria fece ballare l'astronave di Theodore Galassia come la pallina di un flipper, mentre India piombava indispettita nella sala comandi.
3: Sto cercando di lavarmi i capelli. Volete tenerla ferma questa nave?
0: Ronnie e Capitan Galassia si guardarono, per una volta, con uno sguardo d'intesa, come dei vecchi amici, e poi si misero a ridere a crepapelle. Eh sì, la vecchia pulce dell'universo aveva una donna a bordo.
5: RNC, in blu, la radio con tante radio dentro.

persona. Dopo l'ultima tua storia, succede che hai paura. Non ti fidi dell'amore, lo respiri e sai già che lui sarà il prossimo tuo errore. Ma il destino tu lo sfidi come un demone interiore. Poi d'improvviso senti cose che pensavi non avresti mai sentito più. E ti illudi che hai trovato quello giusto. Sembra un sogno, sembra quasi come lo volevi tu. Ci si bacia, ci si innamora, poi di

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: mind. RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

passato mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Soul, Soul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Soul, Soul.
2: Sorella, madre, Maria, Francesca, Righi, monaca, cistercense, trappista, e diremo cosa vuol dire, badessa del monastero di Valserena in provincia di Pisa. Monaca perché?
3: Monaca perché, ancora se vogliamo me lo posso anche chiedere, però in un certo senso se posso dire in breve qualche cosa di come sono arrivata al monastero, ero l'ultimo anno del liceo, quando c'era stato, ero nella scuola, nella famosa scuola Parini,
2: nella classe, lei è milanese,
3: nella
2: no?
3: Classe, sì.
2: E possiamo dirlo che ha fatto il 68 in qualche
3: sì,
2: modo?
3: Assolutamente, assolutamente sì, proprio perché facevo il 68.
2: Ah, cioè non solo perché era l'epoca, perché partecipava alle rivolte studentesche?
3: Sì, sì, sì, sì, assolutamente, con totale convinzione, tant'è vero che assolutamente, vabbè, era un po' una parte dell'educazione della mia famiglia. Buona borghesia milanese, ma però con la fotografia di Mao nel salotto.
2: Okay.
3: Quindi io lo facevo con tutto il cuore e con molta, diciamo, entusiasmo. Dopodiché tutti noi di quella classe, siccome facevamo troppo entusiasmo e troppe manifestazioni, all'ultimo anno del liceo siamo stati divisi in tutte le altre classi periferiche della città.
2: Dovete
3: di Milano.
2: Dovete essere proprio tremendi.
3: Molto, moltissimo. So che a un certo punto hanno detto o li bocciamo tutti oppure li mandiamo da altra parte. E ci hanno divisi e mi hanno mandato in una scuola più periferica dove c'era una comunità cristiana però viva, che la mattina si trovavano a dire le lodi. Io ho cominciato a capire, cercare di capire
2: questi
3: cos'era.
2: Strani figuri,
3: questi esseri che non si vergognavano di essere cristiani ma che andavano a dire le lodi la mattina, quindi mi interessavano. Io comunque avevo il cartellino in primo banco opposizione con la cosa di religione, quindi per farla breve, a un certo punto io ho stimato il professore di religione che parlava di quello che credeva. E quando gli ho chiesto se secondo lui avrei, pensavo una persona di valore morale, gli ho chiesto se avrei dovuto secondo lui o continuare a studiare come avrei voluto fare o sposarmi come volevo fare, e non sapevo bene cosa scegliere le due cose.
2: Perché non potevano essere entrambe?
3: E o sposarmi subito.
2: Ah, subito.
3: Subito.
2: Sì. Perché era fidanzata quindi?
3: Beh, stavo con una persona a cui volevo molto bene. E pensavo di però l'alternativa era o vado a studiare oppure. Lui mi ha detto una cosa molto semplice, cioè pensa che al Signore interessa qualsiasi cosa tu faccia, tu interessi. Quindi interessi tu, e per me quello lì è stato l'inizio, ho cominciato a pregare. Mi sono messa in ginocchio, sono stata 3 giorni in camera o in casa dove ero e ho cominciato a lasciare.
2: Quasi una caduta da cavallo, però.
3: Senza quasi, tolga pure il quasi, è stato così. Per un po' sono andata alle manifestazioni con il libretto delle ore. Poi ho capito che.
2: Pensi se la fermava la polizia, diceva: beh, no, questa non ci preoccupa.
3: Ecco, comunque dopo ho scelto fra l'una cosa e l'altra, dovevo scegliere e ho scelto questo.
2: Però questo non significa ancora il monastero.
3: No, non ancora, però ha significato l'Università Cattolica, che è stata la mia culla della fede.
2: Filosofia.
3: Filosofia, perché ho scelto qualche cosa che mi avvicinasse alla teologia.
2: Ecco, perché madre, apro una parentesi fondamentale per me. Mettiamola così, la Chiesa ha dimenticato la filosofia, cioè ha dimenticato di aiutare gli uomini a tirar fuori le domande grandi della vita?
3: Credo che ci siano state delle filosofie che hanno fatto in modo di tacitare queste domande. Non è la Chiesa che ha dimenticato la filosofia, casomai è andata forse dietro, non lo so, hanno preso più potere altre filosofie che non, se vogliamo, una sapienza cristiana che tocca l'esperienza e che è indirizzata alla persona umana, e proprio esattamente che fa nascere le domande e che fa fare le domande alla persona giusta.
2: Quindi lei in cattolica, facendo filosofia, si è messa su questa strada di ricerca?
3: Io ho scelto di seguire i corsi di Monsignor Giussani, che avevo conosciuto, al quale anche avevo chiesto se dovevo sposarmi o no. detto per essere.
2: Ma alla fine non si è sposata, però.
3: No, quel giorno lì, quando mi disse quella cosa, mi era appena stato dato l'anello di fidanzamento, senza neanche essere cosciente, però l'ho preso e l'ho messo nel cassetto e ho detto adesso ci penso. E quindi ho cominciato a pregare e ho lasciato spazio a questo amore che era come più grande, non cancellava il primo, ma lo riabbracciava dentro un'altra cosa più grande.
2: Ma l'amore terreno l'ha capita? La sua famiglia l'ha capita?
3: La mia famiglia all'inizio no, assolutamente no. L'amore terreno, devo dire, con molto tempo, però sì. È stato secondo me.
2: Ma posso chiederle, madre, che cosa cercava? Cioè, lei non era votata alla clausura, no? Cioè, cosa cercava?
3: Ma nessuno è votato alla clausura, scusi.
2: Nessuno è votato alla clausura?
3: No. La clausura è un piccolo particolare che tutti pensano che sia l'unica cosa. Vorrei soltanto poter dire che no, non è quella. Qualcuno non cerca la clausura, cerca il rapporto con Cristo. Per una certa condizione del rapporto con Cristo è importante anche una certa solitudine, clausura, separazione dal mondo. Ma oggi è diventato la definizione dei monaci, ma non è vero. Cioè, non perché non ci sia separazione, però non è quello che ci definisce, è l'amore a Cristo, è un'altra cosa.
2: Bene, però lei per cercare un rapporto con Gesù bisogna cercare qualcos'altro prima, bisogna avere una ricerca profonda. Lei che cosa cercava? Non le bastava l'impegno politico, l'amore, gli amici?
3: No, avevo delle domande dentro che non riuscivo alle quali non riuscivo a dare risposta. Per esempio, non mi soddisfava il fatto di pensare che la morte è la fine di tutto, non mi stava bene.
2: È un problema.
3: Non mi stava bene quella cosina lì. Altre domande, e l'incontro con la fede alla fine è stato come la scoperta che c'era una possibile risposta alle domande che avevo dentro.
2: Quindi, che differenza c'è tra l'irrequietezza, che è tipica dei giovani e di alcuni giovani più di altri, e l'inquietudine di cui parla Sant'Agostino, no? Che trova pace solo in Dio?
3: L'irrequietezza è la condizione di chi si domanda e non riesce a trovare. L'inquietudine è di chi ha già trovato e può lavorare sulla domanda che ha dentro e sulla risposta che ha cominciato a vedere.
2: Quindi lei è rimasta una monaca inquieta?
3: In un certo senso sì, perché penso e spero di poter continuare a lavorare per tutta la vita. La madre Cristiana Piccardo, che ha appena compiuto anni 100,
2: la vostra grande superiore,
3: sì, mi è la testimonianza viva di che cosa significa continuare a essere in ricerca fino a quando hai 100 anni e sembra che ne hai, non dico 25, però una persona giovanissima.
2: Ecco, spieghiamo un attimo, immagino che questa ricerca però non sia un vagare, no? Cioè una ricerca che sa dove poggiare il capo.
3: Esattamente, cioè è una ricerca che parte da una consapevolezza e di una memoria viva che ho cominciato a conoscere in Università Cattolica, che ho poi completato con quello che ho conosciuto e ho ricevuto dal monastero, che quando, vabbè, è una cosa tipo un po' da ridere che si può raccontare anche, però alla fine io ho cominciato quando ho fatto la professione solenne a tradurre San Bernardo. Ero pastora, per cui avevo tanto tempo mentre badavo le pecore.
2: Ah, pastora, proprio pastora?
3: Sì, avevamo il grigio di pecore. Avevo tanto tempo fra una cosa e l'altra, mentre loro che mangiavano, che li portavo in giro, ho cominciato a tradurre San Bernardo. Ho tradotto quasi tutti i sermoni liturgici di San Bernardo. Ora, mettere insieme tutta quella è la sapienza monastica con la sapienza che avevo ricevuto in Università Cattolica, questo ti permette di essere continuamente in ricerca, anche con gli stimoli che tu ricevi dal mondo, dalle persone, dalle domande che le persone ti fanno.
2: Lei parlava prima della clausura, che non è una chiamata. La chiamata c'è per tutti, ma ho letto che sostiene, un po' provocatoriamente forse, che non è vero quel che si dice di solito: non ci sono più vocazioni. È una frase sbagliata. Perché? È quello che ci dicono ultimamente statistiche, sondaggi.
3: Sì, è vero. Cioè, è vero che le vocazioni dappertutto, le vocazioni. Non solo anche al matrimonio, non ci sono più vocazioni a un matrimonio stabile, vogliamo dire così. Ma per me è proprio come il modo di dire, è come se ciascuno, le persone hanno perso il rapporto, la coscienza dell'essere chiamati vuol dire la coscienza che c'è uno che ti vuole e che ti vuole talmente tanto che ti dà un compito e un destino. E perdere questo significa, ma tutti hanno una vocazione, solo che come si cancellano le domande fondamentali della persona, E la domanda fondamentale è: io cosa sto a fare al mondo? E questa è la vocazione. La risposta a questa domanda è la vocazione.
2: E che risposta si è data?
3: Seguire il Signore, seguire questa persona che avevo conosciuto e seguirlo nel luogo dove io avevo trovato, quando sono arrivata nel monastero per varie vicende, la prima volta che sono entrata in chiesa ho avuto la sensazione precisa che lì c'era qualcuno che mi aspettava, e nel monastero, così come ho incontrato, ho detto: ma qui c'è veramente tutto quello che c'è bisogno per la vita umana, perché sia piena, vera, bella e felice. C'è tutto, c'è la solitudine, c'è la comunione, c'è l'amicizia, c'è la tradizione, c'è il futuro, c'è tutto, c'è la preghiera liturgica, che era una delle cose che il Don Giusto insegnava.
2: Don Giusto. Lei è stata molto amica.
3: Più che molto amica, l'ho seguito nei corsi di teologia che faceva. Invece ero sempre al primo banco, ma avevo tolto l'opposizione, e quindi poi sono diventata sua autista, perché lo accompagnavo in giro. Così, più che amica, sono stata una figlia del Giusto, e quando mi ha portato, chiedo scusa, di Monsignor Giussani, servo di Dio, e quando non mi ha accompagnato lui al monastero, però mi ha lasciato un bigliettino dicendo: ora ti sono nelle mani di Cristo e sono tranquillo.
2: Senta, tornando alla vocazione, deriva dal verbo vocare, significa, esatto, chiamare. Bisogna che però qualcuno chiami perché si risponda. Cioè, forse quello che manca sono padri, madri, maestri, come lei stava cercando di spiegarci?
3: Non saprei dire che cosa manca, però in effetti ci vuole l'esperienza, diciamo così, positiva di una vera paternità e maternità nello spirito, che aiuti la persona, che anche accompagni, che anche faccia come capire le cose, che possa spiegare quando uno fa delle domande. Sì, questo ci vuole. Alla fine questo fa parte della nostra esperienza monastica.
2: Però le monache, i monaci, tanto più trappisti. Cosa vuol dire trappisti? Ricordiamo cos'era la trapp.
3: Anche lì è conosciuto come il trappista, quelli che si flagellano, quelli che vanno così, che si dicono quando ti incontri: ricordati, fratello, che devi morire, eccetera, eccetera.
2: Mi viene in mente Roberto Benigni in un film.
3: Sì, ecco. Io credo che anche lì c'è una conoscenza storica carente. La nostra storia è meravigliosa, e anche quella è poco conosciuta, e mi piacerebbe farla conoscere di più. Una idea monastica che, diciamo brevemente, dalla persecuzione è stata l'occasione della diffusione del carisma in tutto il mondo.
2: È vero che voi avete 5 voti e non 3?
3: Sì, sono
2: quali
3: questi,
2: sono?
3: Questi 5.
2: Ah, la cintura.
3: Sono i 5 nodi della cintura.
2: Cioè?
3: Allora, sono i 3 classici: obbedienza, castità e povertà, però ci sono i 2 tipici della regola di San Benedetto, che diciamo che sono i nostri primi voti in realtà. Quindi i primi voti per noi sono, se vogliamo, sono le 2 braccia della croce, un voto di assoluta diciamo fermezza, che è la stabilità, e il voto di conversione, che vuol dire muoversi, è quella essere in ricerca per tutta la vita.
2: Voi state poco ferme, perché in realtà non passate il giorno in contemplazione, ma lavorate, no?
3: Sì, però ci alziamo alle 3 e abbiamo qualche cosa come 8 ore di coro almeno.
2: 7 ore monastiche.
3: 7 ore.
2: E di giorno e di notte, naturalmente.
3: Sì.
2: Allora le chiedo, madre, ma la libertà, che è uno dei beni a cui maggiormente l'uomo aspira e che è parte della felicità, come si concilia la libertà con l'obbedienza, la libertà con lo stare chiusi, la libertà col seguire qualcuno?
3: La libertà di seguire quello che tu riconosci vero per la tua vita, al di là di tutte le controindicazioni che ti possono essere date. Se una persona ha l'intuizione che una cosa è bella e buona per la tua vita, la segui. In qualche modo è come un innamorarsi di una persona moltiplicato per 1000. Quindi la libertà significa la libertà di obbedire. È nell'obbedienza che tu ritrovi la tua capacità di essere libera. Ma abbiamo un'idea anche lì sbagliata di libertà come autonomos. Io mi do la mia legge. Quando io scopro che c'è una legge di un altro che ha cura di me, e io, seguendo questa legge, sono veramente felice, allora la libertà è la libertà di obbedire, audire, ascoltare e seguire questa legge.
2: E le...
3: che è più che una legge, chiedo scusa, è un rapporto, è un incontro, e quindi una cosa dinamica.
2: Le ragazze che chiedono di passare del tempo con voi perché hanno forse, sono sempre di più, no? I giovani che cercano luoghi di silenzio, luoghi appartati, luoghi dove poter riflettere, pensare, magari farsi venire un pensiero.
3: Sì
2: e no, perché?
3: Quest'anno col giubileo abbiamo avuto tanti gruppi, diversi, molto diciamo anche numerosi, non siamo abituati, 100 e più persone, sì, che venivano andando giù a Roma e si fermavano, si sono fermati. Nello stesso tempo, dopo il Covid, c'è stato un attimino di sosta sulla questione.
2: Però voglio dire, le persone che poi chiedono di fare un'esperienza con voi, che magari si fermano, non hanno paura? Cioè riescono a sentirsi abbracciate e quindi libere e quindi stabili?
3: È un cammino questo, certo che ciascuno può avere una paura all'inizio oppure prima di fare una scelta. Vedo che è anche difficile oggi più che un tempo forse prendere delle decisioni. C'è come di più l'idea che bisogna fare tante esperienze e dopo, quando hai fatto tante esperienze e però non hai fatto esperienza di chi tu sei, uno non sa più scegliere. Perché ha una serie di cose una dopo l'altra, ma non sa qual è la sintesi.
2: Quanto conta per voi il rapporto con la natura?
3: Tantissimo.
2: Perché c'è un'ecologia diffusa che è anche un buon sentimento, soprattutto dei giovani, no? Ma spesso diventa una religione oggi l'ecologia.
3: Sì, anche lì, se vuole, io direi sempre il monastero è il luogo dell'ecologia dell'umano. Cioè di riportare l'umano alla verità della sua natura, così come Dio lo ha creato, immagine sua. E in questo per noi il rapporto con la natura è importante. Le dicevo prima, il rapporto, io a Milano sicuramente non avevo imparato a mungere le pecore e neanche a portarle al pascolo, però l'ho imparato a casa vuol dire Valserena. Non avevo imparato neanche a usare la zappa e tutte queste questioni che ho imparato lì. Sinceramente è come un rapporto concreto con la tua corporeità e con la natura così come è.
2: Ora labora et lege. Questo è il motto benedettino. Si dimentica sempre l'ultimo verbo, lege. Perché?
3: Non so perché si dimentica, ma in realtà bisogna farlo, nel senso che l'ora lege et labora, se vogliamo, il lege è ciò che permette di pregare, cioè la lettura, nel senso lettura divina in primo luogo, cioè la parola di Dio, ma anche la lettura della tradizione, lettura delle cose che sono interessanti e belle, è ciò che permette di far nascere nel cuore le domande, e quando la domanda è nata, allora può diventare preghiera, e quando diventa preghiera poi diventa anche lavoro, cioè costruzione di una casa adeguata alla domanda che tu ti sei fatto, alla risposta che hai trovato, in modo che ciascuno possa avere, a seconda del tipo di persona che è, di vocazione che ha, il tipo di nutrimento di cui ha bisogno. Ci sono persone che magari sono venute in monastero che hanno fatto sì e no le prime classi, non dico elementari o quasi, e ci sono persone che hanno 2 o 3 lauree e che stanno facendo un dottorato. Tutte queste mettere insieme è anche una delle sfide del nostro, se vogliamo, che il nostro compito ci chiede.
2: Ecco, il vostro compito, la sfida più grande qual è? Perché i monaci benedettini hanno aiutato a formare la coscienza cristiana e a formare, direi, proprio la civiltà europea anche. Oggi il compito dei monaci qual è?
3: Ricordarsi chi sono e ricordarlo anche agli altri, in un certo senso. Detto così è detto male. Però è questo, in modo particolare oggi, che dove la memoria è facilmente cancellata.
2: Perché?
3: La memoria storica è cancellata, come dicevo prima per la filosofia, così anche per la conoscenza storica. Non voglio fare il laudator temporis acti, no? Però sì, cioè bisogna conoscere un po' le cose. Cosa diceva Benedetto XVI nel famoso discorso ai Bernardin?
2: A Parigi.
3: Parentesi, sì, che è stato, se le interessa, è stato l'inizio della nostra rivista Vita Nostra, perché produciamo, oltre che creme, anche libri, cioè che i monaci devono essere presenti nella cultura, cioè non devono nascondersi, appunto la clausura soltanto. La clausura non voglio dire che non ci vuole la separazione dal mondo, ma c'è modo e modo di intendere la cosa, per cui produciamo anche, per esempio, libri che dicono la nostra esperienza. Testimoniale, la badessa precedente a me ha fatto un meraviglioso lavoro che racchiude tutto il suo insegnamento sulla vita di San Benedetto e la regola. Certo, non è una cosa che oggi viene da noi vengono a chiedere le marmellate di Vitor Chiano e le creme nostre. I libri bisogna fare un po' di pubblicità. Posso fare pubblicità a un libro?
2: Secondo me sì.
3: L'ultimo libro che abbiamo editato è un numero speciale per il Giubileo della Speranza, dedicato a Maria, Stella della Speranza, e è la traduzione di un testo di Cesario di Eisterbach, un cistercense della seconda generazione, che fa un percorso che parte dalla conversione e arriva a...
2: È curioso, il nome è totalmente sconosciuto, credo, al 99,9% delle persone. È vero che si è persa memoria di chi ha fatto la storia della cultura e anche della fede cristiana in questo nostro mondo, e così come si è persa la memoria dei santi. Ogni tanto si vedono nomi strani, no? Però sono persone che hanno avuto un radicamento nel loro tempo e che probabilmente hanno una storia fascinosa anche per l'oggi, no? Secondo lei questa dimenticanza è frutto solo del tempo che passa e quindi qualcosa si dimentica, oppure, come ha detto all'inizio, qualche volta ci si vergogna di essere cattolici?
3: Sì, non ci si vergogna perché non si conosce qual è la nostra identità reale. Lo dicevo perché alla scuola Parini c'era un piccolo gruppo di cattolici e erano 3-4 gatti, e si vedeva che non erano molto, erano come intimoriti di essere così pochi e così soli.
2: Oggi sono tutti intimoriti i giovani che vogliono dirsi cristiani, perché vengono presi in giro dai loro compagni.
3: Però devo dire che con questo giubileo noi abbiamo visto le piazze riempirsi. Io ho visto la nostra chiesa piena di giovani che hanno chiesto di fare l'adorazione eucaristica.
2: E lei, che è anche un intellettuale, che appunto continua a rimanere filosofa, che magari come commenta e come giudica questa risposta, per esempio, alle chiamate di un uomo anziano in Piazza San Pietro e tutti questi giovani? È una roba strana, no?
3: È una roba che secondo me risponde a una domanda inespressa di tanti giovani. Secondo me è stato una specie di dono di questo anno giubilare. Qualche cosa per cui le persone hanno come sentito che c'era qualche cosa per cui valeva la pena muoversi. Dico così, non lo so, però io stessa guardo e dico che bello. Penso che sia la risposta a una domanda inespressa, questo accorrere davanti a questo uomo vestito di bianco.
2: Che non è soltanto l'unica autorità morale che è rimasta in questo mondo di matti o di prepotenti, è qualcos'altro.
3: Non lo so bene, sì, senz'altro, è effettivamente il vicario di Cristo. Non so se noi ci crediamo ancora, se sappiamo dirle ancora le cose. Le dico anche che ho un pochino l'esperienza, noi abbiamo una fondazione in Africa, in Angola. Nello stesso tempo in cui dico che per una popolazione giovane c'è più bisogno di una catechesi iniziale, mi sembra di poter dire lo stesso anche per noi. Noi in qualche modo abbiamo ancora bisogno di una piccola catechesi. Ci sono dei giovani che non hanno ricevuto l'educazione per fortuna la mia famiglia mi ha dato comunque il sacramento, e quando mi sono convertita mi sono ricordata, ho saputo che ero stata battezzata. Ma sono tutte cose che non entrano, diciamo, in circolo nell'esperienza della vita poi adulta. Quindi è questo che bisogna.
2: Da un certo punto di vista è un terreno fertile. I primi cristiani non erano circondati da persone battezzate.
3: Certo. Però non avevano tutta una lettura negativa del passato sul cristianesimo, come noi abbiamo oggi.
2: Anche per qualche responsabilità,
3: Molte, senz'altro.
2: Appunto.
3: Quanto più abbiamo avuto doni, tanto più abbiamo responsabilità.
2: Senta madre, c'è una bella musica, una canzone che le piace e che le apre il cuore quando magari è un po' intristito, o non è mai intristito, questa è una bella cosa anche. Si può essere tristi essendo monaci?
3: Sì, può essere un peccato.
2: È un peccato.
3: È un vizio, sì. La tristezza appartiene al vizio dell'accidia, che vuol dire non avere il gusto, il senso delle cose spirituali. E uno può fare esperienza anche di essere triste, può essere triste come dolore e può essere compassione, allora è un'altra cosa, è una cosa benedetta.
2: Grazie. Allora una canzone che esprime gioia.
3: Detto così, accompagnavo l'organo prima di essere badessa, ma detto così non saprei, Ave Speranza Nostra.
2: Beh. Lo sa bene.
3: Ave
2: allora.
3: Speranza nostra, sì.
2: L'ascoltiamo. Grazie.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

0: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
1: RNC e la parrocchia Santissima Trinità di Nichelino vi offrono la recita della Compieta.

Abbiamo lasciato il giorno di Dio e siamo entrati nel giorno dell'uomo, lunedì. Questa giornata è trascorsa nel lavoro, nello studio, nella fatica o nella malattia o nella solitudine. Siamo riusciti a consacrarla al Signore, perché tutto è preghiera, è preghiera soffrire, è il massimo del pregare, è preghiera lavorare, è preghiera studiare, ma bisogna offrire questi momenti a Dio come soave preghiera. L'abbiamo fatta, o magari non solo non l'abbiamo fatta, ma ci siamo allontanati dal mistero dell'amore di Dio, come il figlio del prodigo che ha scrollato di dosso la paternità per andare nel paese lontano del peccato, per esempio il peccato della bestemmia. Viviamo in un mondo dove in tanti si bestemmia, si cammina in mezzo a bestemmiatori ed è facile diventare un bestemmiatore. Dio non voglia. Come abbiamo trattato il nome di Dio in questa giornata, questo nome santissimo che deve riempirci il cuore di commozione al solo pensiero che si è fatto uomo e ha steso le braccia sulla croce e morendo ha pagato per i peccati dell'umanità. Se ho usato male questo nome, Signore, misericordia, non lo farò più.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
2: Pietà di me, Signore, a te che io tutto il giorno rallegra la vita del tuo servo. Perché a te, Signore, innalzo l'anima mia.
1: Tu sei buono, Signore, perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno della angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi
2: nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguali le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
2: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
2: Ti loderò, Signore Dio mio, il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai salvato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
2: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassione, nel tuo amore, pieno di amore, Dio fedele.
1: Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
2: Dammi un segno

0: sei buono, Signore, e perdoni. Lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, Tu mi hai redento.
0: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per il

0: nella bella stata si signora, nessuno non ci abbandonare. Il cuore è regno con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica. Luigi Boccherini, terzo movimento, rondò primo e rondò secondo comodo assai, dal concerto numero 5 in re maggiore G478 per violoncello e orchestra. Solista David Geringas, orchestra da camera di Padova e del Veneto, direttore Bruno Giuranna.

0: Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò primo e Rondò secondo, comodo assai, dal concerto numero 5 in re maggiore, G478, per violoncello e orchestra. Solista David Geringas, orchestra da camera di Padova e del Veneto, direttore Bruno Giuranna.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Gioacchino Rossini, da 24 petits riens, Procida, e da Pesce de Vieillesse, Piselli e Noci, pianista Jeffrey Swann.

0: Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato Procida da 24 Petits Riens e Piselli e Noci da Pêche de Vieillesse, pianista Jeffrey Swann.
1: RNC Note di classica.
0: Frédéric Chopin, Rondò numero 3, opera 16 in mi bemolle maggiore. Introduzione, andante e rondò allegro vivace. Pianista Luciano Giarbella.

3, opera 16, in mi bemolle maggiore, pianista Luciano Giarbella. Note di classica. Georges Bizet, suite numero 1 da Carmen, preludio atto primo, Aragonesa preludio atto quarto, intermezzo preludio atto terzo, seguidilla Le Toreador, introduzione atto primo, St. Louis Symphony Orchestra, direttore Leonard Slatkin.

di Georges Bizet abbiamo ascoltato dalla suite numero 1, da Carmen, preludio atto primo, Aragonessa preludio atto quarto, intermezzo preludio atto terzo, seguidilla, le Toreador, introduzione atto primo, St. Louis Symphony Orchestra, direttore Leonard Slatkin.

RNC Note di Classica. Colori di Spagna. Manuel de Falla. Danza del fuoco da El amor brujo e Jota da El sombrero de tres picos. Orchestra della Suisse romande. Direttore Ernest Ansermet.

Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato la danza del fuoco da El Amor Brujo e la Jota, danza finale, da El Sombrero de Tres Picos, orchestra della Suisse Romande, direttore Ernest Ansermet. RNC, Notte di Classica. Domenico Cimarosa, quartetto numero 4 in fa maggiore per oboe, violino, viola e violoncello. Paolo Pollastri, oboe. L'arte dell'arco, direttore Federico Guglielmo.

Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato il quartetto numero 4 in fa maggiore per oboe, violino, viola e violoncello. Paolo Pollastri, oboe. L'arte dell'arco, direttore Federico Guglielmo. RNC, Notte di Classica. Giulio Briccialdi. Popurrì fantastico sul barbiere di Siviglia. Quintetto di fiati del Teatro Regio di Torino. Federico Giorbella, flauto. Alessandro Cammilli, oboe. Luigi Picatto, clarinetto. Ugo Favaro, corno. Orazio Lodin, fagotto.

di Giulio Briccialdi abbiamo ascoltato Popurrì fantastico sul Barbiere di Siviglia, quintetto di fiati del Teatro Regio di Torino, Federico Giarbella, flauto, Alessandro Cammilli, oboe, Luigi Picatto, clarinetto, Ugo Favaro, corno, Orazio Lodin, fagotto. RNC Note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

dalla notte del tempo alla luce del tempo. Ottorino Respighi, concerto gregoriano per violino e orchestra. Andante tranquillo, andante spianato, alleluia. Violino Uto Ughi, orchestra sinfonica di Torino della RAI, direttore Mario Rossi.

0: Di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Concerto Gregoriano per violino e orchestra. Violino Uto Ughi. Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Mario Rossi. Settembre Musica 1994. Chiesa di San Domenico in Torino. Da Adamo ad Abramo. Letture e responsori gregoriani su testi della Genesi. Interludi e versetti per organo di Gheorghi Kurtag. Scola Cantorum della Basilica di Santa Apollinare in Roma. Organo Luigi Celeghin. Voce recitante Arnoldo Foà. Informiamo gli ascoltatori che proponiamo questa esecuzione poiché essa rappresenta un unicum e costituisce perciò un documento prezioso. La qualità della registrazione, tuttavia, non è elevata, poiché l'autorizzazione a registrare è stata concessa quando il concerto stava per iniziare e non era più possibile posizionare convenientemente i microfoni. La registrazione è stata perciò effettuata con strumentazione insufficiente. Il persistente fruscio di fondo è la pioggia battente, torrenziale. Lampi e tuoni non sono effetti speciali aggiunti, ma fenomeni naturali in corso all'esterno. Impressionante il fragoroso tuono che fa eco a Dio che sospende il sacrificio di Abramo. La pioggia incessante, i lampi, i tuoni sono stati un involontario quanto potente sfondo alla narrazione biblica.
1: Decreazione.

e Dio ebbe compiuta il settimo giorno l'opera che gli aveva fatta. E riposò il settimo giorno da tutte le opere che aveva compiute. E benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso aveva riposato da tutte le opere che Dio aveva create e fatte. Formavit igitur Dominus.

mangia di tutte le piante del paradiso, ma del frutto dell'albero della scienza del bene e del male, non mangiarne, imperocché in qualunque giorno tu ne mangerai, indubitatamente morrai. Dixit Dominus Deus, non est bonum.

Mandò dunque il Signore Dio ad Adamo un profondo sonno, e mentre egli era addormentato gli tolse una delle sue costole e mise in luogo di essa della carne, e della costola che aveva tolto ad Adamo ne fabbricò il Signore Dio una donna e menolla ad Adamo.

E Adamo disse: questo adesso, osso delle mie ossa e carne delle mie ossa.

Ma il serpente era il più astuto di tutti gli animali della terra fatti dal Signore Dio. Questi disse alla donna: per qual motivo comandovi Dio che non di tutte le piante del paradiso mangiaste i frutti? Cui rispose la donna: del frutto delle piante che sono nel paradiso noi ne mangiamo, ma del frutto dell'albero che è nel mezzo del paradiso ci ordinò il Signore di non mangiarne e di non toccarne, affinché per disgrazia noi non abbiamo a morire. Ma il serpente disse alla donna: assolutamente voi non morrete, impero che sa Dio che in qualunque tempo ne mangerete si apriranno i vostri occhi e sarete come dei, conoscitori del bene e del male. Vide adunque la donna che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, e bello a vedere, e appetitoso all'aspetto. E colse il frutto e mangiollo, e ne diede a suo marito, il quale ne mangiò. Dum deambularet Domino.

ed io mi stesso. Porrò inimicizia tra te e la donna, e tra il seme tuo e il seme di lei. Ella schiaccerà la tua testa, e tu tenderai insidia al calcagno di lei. E alla donna ancor disse: io moltiplicherò i tuoi affanni e le tue gravidanze, con dolore partorirai i figlioli. E ad Adamo disse: mediante il sudore della tua faccia mangerai il tuo pane, fino a tanto che tu ritorni alla terra dalla quale sei stato tratto, perocché tu sei polvere e in polvere tornerai. De homine

E Adamo conobbe la sua moglie Eva, la quale concepì e partorì Caino dicendo: ho fatto acquisto di un uomo per dono di Dio. E di poi partorì il fratello di lui, Abele. E Caino disse ad Abele suo fratello: andiamo fuori. E quando furono alla campagna, Caino investì il suo fratello Abele e lo uccise.

Vedendo adunque Dio come grande era la malizia degli uomini sopra la terra, e tutti i pensieri del loro cuore erano intesi a malfare continuamente, si pentì d'aver fatto l'uomo, e preso da intimo dolore di cuore, sterminerò, disse egli, l'uomo da me creato dalla faccia della terra. Dixit Dominus ad Noem.

ed entrò Noè e i suoi figlioli, e la moglie di lui e le mogli dei suoi figlioli con lui, nell'arca, a motivo delle acque del diluvio. E passati i 7 giorni, le acque del diluvio inondarono la terra. Noè, Ir, Ius.

Ma il Signore, ricordandosi di Noè e di tutti gli animali e di tutti i giumenti che erano con esso nell'arca, mandò il vento sopra la terra e le acque diminuirono per benedizione.

Plutarca si posò il settimo mese, a 27 del mese, sopra i monti d'Armenia. Edificabit Noè.

E Noè edificò un altare al Signore e prendendo di tutte le bestie e uccelli mondi, li offerì in olocausto sopra l'altare. E Dio benedisse Noè e i suoi figlioli e disse loro: crescete e moltiplicate e riempite la terra. Firmerò il mio patto con voi e non saranno mai più uccisi con le acque del diluvio tutti gli animali, né diluvio verrà in appresso a disertare la terra. Bonam arcum meum.

girano dall'arca. Se cambia. Beata.

0: E questa è la genealogia di Tare.
1: Tare generò Abramo, Nacor e Aran. E morì Aran prima di Tare suo padre nella terra dove era nato, in Ur dei Caldei. E Abramo e Nacor si ammogliarono. La moglie di Abramo aveva nome Sarai, ma Sarai era sterile e non aveva figliuoli. Locutus est dominus ad Abramo.

e così, disse egli, sarà la tua discendenza. Abramo credette a Dio e fugli imputato a giustizia. Dum staret Abraham.

impero che ambedue erano vecchi e di età avanzata, e Sara non aveva più i corsi ordinari delle donne, ora ella rise in suo segreto, dicendo: dopo che io sono vecchia e il mio signore è cadente, ridiverrò io giovinetta? Ma il Signore disse ad Abramo: perché mai ha riso Sara dicendo: sono io per partorire da vecchia? Fa egli cosa difficile a Dio? Tornerò a te secondo la promessa fatta in questa stagione, vivendo tu, e Sara avrà un figliuolo. E il Signore visitò Sara conforme aveva promesso e adempì la sua parola. Tempt David Deus Abraham.

Abramo dunque, alzandosi, che era ancora notte, bastò il suo asino e prese seco due giovani e Isacco suo figliuolo. E avendo tagliate le legna per l'olocausto, si incamminò verso il luogo assegnatogli da Dio. Prese Ezechia le legna per l'olocausto e le pose addosso ad Isacco suo figliuolo. Egli poi portava con le sue mani il fuoco e il coltello.

che mentre camminavano tutti e due insieme disse Isacco a suo padre: padre mio. E quegli rispose: che vuoi, figliolo?

Ecco, disse quelli, il fuoco e la legna. Dov'è la vittima dell'olocausto? E Abramo disse, il Dio si provvederà la vittima per l'olocausto, il Dio.

andavano dunque innanzi di conserva e giunsero al luogo mostrato a lui da Dio, in cui egli edificò un altare e sopra vi accomodò le legno.

e avendo legato Isacco suo figlio, lo collocò sull'altare sopra il mucchio delle legne, estese la mano e diede piglio al coltello per immolare il suo figliolo.

quegli rispose: eccomi. E quelli che a lui disse: non stendere la tua mano sopra il fanciullo e non fare a lui male alcuno. Adesso ho conosciuto che tu temi Dio. Alzò gli occhi Abramo e vide dietro a sé un ariete preso per le corna della pluma, e se lo tolse e in olocausto lo offerse invece del figlio, e pose nome a quel luogo il Signore Vede.

Abbiamo trasmesso Da Adamo ad Abramo, letture e responsori gregoriani su testi della Genesi, interludi e versetti per organo di Gheorghi Kurtag, con la partecipazione della Scuola Cantorum della Basilica di Sant'Apollinare in Roma, all'organo Luigi Celeghin, voce recitante Arnoldo Foà. La registrazione è stata effettuata presso la chiesa di San Domenico in Torino il 14 settembre 1994, nell'ambito di Settembre Musica. Un particolare ringraziamento a Claudio Merlo e ad Arnoldo Foà. La chiesa di San Domenico nel centro storico di Torino, con i restauri dell'inizio del XX secolo, ha ritrovato la sua originaria impronta gotica. Costruita tra il 1257 e il 1280, dotata della facciata con la gotica ghimberga nel 1334, snaturata nel 6 e 700 da decorazioni e sovrastrutture barocche, ora che nuovamente se ne apprezza l'aspetto primitivo, dopo i restauri del 1906-1908 ad opera di Alfredo d'Andrade e Riccardo Braida, colpisce per la sua svelta facciata in cotto, che ne fa un piccolo ma prezioso documento della Torino medievale. Nell'interno, ad archi e volte ogivali, in fondo alla nave sinistra, sono da osservare i frammenti da freschi della fine del Trecento, tra i pochi esempi di pittura murale del secolo XIV superstiti in Piemonte e che possono considerarsi un precedente della pittura di Giacomo Iaquerio. La chiesa di San Domenico è l'unico edificio gotico di Torino. Nel 1729 la navata a sinistra fu demolita per consentire l'ampliamento e la fortificazione della Contrada d'Italia, progettata da Iuvarra nello stesso anno 1729. Sul lato che affaccia l'odierna via Milano sono tuttora visibili alcune finestre e un portale di stile barocco. La pianta della chiesa è quella di una basilica a tre navate, una centrale e due laterali divise da pilastri che sostengono le arcate e le volte ogivali a crociera. Sull'altare maggiore, disegnato da Ferroggio fine XVIII secolo, è collocato un grande crocifisso ligneo del XVII secolo. Nella navata di destra troviamo confessionali del XVI e XVII secolo. A destra dell'altar maggiore si apre la Cappella del Santo Rosario, attualmente in uso al Sovrano Militare Ordine di Malta, ricostruita nella seconda metà del XVIII secolo.